State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: still.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Magical Mystery Tour, un viaggio universale alla scoperta della musica di ogni tempo. Conduce Chico Lecca.
1: Bella combriccola, eccoci ancora insieme per attraversare con l'immaginazione vie musicali finora non pestate dagli pneumatici della mia corriera turistica, ormai da tempo diventata la vostra discoteca itinerante. L'equipe, composta dalla copilota Roberta, dalle hostess di bordo Patrizia e Daniela e dal tecnico satellitare Toto, è tutta ai loro posti di lavoro. La quiete è finita e il casino sta per iniziare, anche perché la musica aiuta a non sentire dentro il silenzio che c'è fuori. Quindi si parte! Sono l'autista Chico Lecca e il Magical Mystery Tour inizia adesso.

Volutamente ho iniziato la gita con questo mashup groove, lavoro dell'amico e collega Fabio Fly, che ben conoscete siccome spesso partecipa con i suoi DJ set alla nostra programmazione. In sostanza, fa parte della famiglia, è uno di noi. Con lui abbiamo rotto il ghiaccio ed è stato un piacevole modo per salutarlo in attesa di una sua nuova compilation che, come di consueto, verrà accodata alla mia trasmissione. Continuiamo con DJ Tatana e Luciana Di Nardo. Ancora ben saliti sul Dancing Pullman dal conducente Kiko Lecca.

oltre ai panorami che state scoprendo in viaggio, ho anche piacere di darvi notizie e curiosità sugli artisti che propongo. Inizio quindi con queste due belle ragazze che rispondono ai nomi di Tatana, pseudonimo di Tatana Sterba, DJ e producer ceca naturalizzata svizzera, diventata fra gli artisti di maggiore successo della Confederazione, e Luciana Di Nardo, elvetica anch'ella, cantante e vocalist nota nella scena dell'elettronica dance progressive house. Devo dire, bella accoppiata che ha generato questo Anymore. Ora, nel rispetto della regola dell'alternanza che mi impone di passare da un brano del recente ad uno del passato e viceversa, spazio a Evelyn Champion King. Ancora buon percorso dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Kiko.

con questa Shame, singolo di debutto della cantante R&B americana Evelyn Champion King, abbiamo fatto un salto indietro nel tempo fino al 77 del secolo scorso. Canzone simbolo di quest'artista, entrò di merito nelle classifiche di Billboard ed è stata reinterpretata da

per il film del 94 Hello Down Dirty Shame e riproposta da Kim Wilde nel 96. Spazio a Charlotte Cardin. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Chico Lecca.

della serie E chi se ne frega, vi informo che questa piacevole musica giapponese me l'hanno fatta conoscere le mie nipotine e l'ho subito apprezzata, tanto da pensare di proporvela, e così ho fatto. In pieno genere city pop, Remember Summer Days, composto da Toshio Kadomatsu, c'è stato cantato da Ari, pseudonimo di Eiko Kawashima, in corsa dal 78 ed ancora in attività. Nell'83 il suo brano Cat's Eye venne utilizzato come prima sigla d'apertura dell'anime omonimo. Eccellente tappeto sonoro per assaporare la chicchera di caffè offertaci dalla bella banconiera Ramona. Grazie tesora per l'accoglienza e alla prossima. Gioviale con bricola fra un baleno, il guidatore Kikoleka continuerà il percorso dopo il colpo di trombe che vi imporrà la rimonta a bordo con Walker, e sarete sempre in Magical Mystery Tour.

ben risaliti. Mi sono rimpossessato della carrozzabile, come prima dichiarato, con il DJ e produttore Wonko, che in pieno stile funk, disco e nudisco anni 80 ha pubblicato ad agosto 2014 questo Easy, estratto dall'EP Wilder. I pochi che lo conoscono confermano che è un topo da studio, infatti nessuno lo vede mai perché passa tutto il suo tempo chiuso in sala d'incisione a creare beat per far conoscere il funk classico ai futuri appassionati di questo genere. Proseguiamo con i Human Sound. State viaggiando sul dancing torpedone guidato da Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Capital America è uno dei due bigliettini da visita del gruppo belga di dancing latino Human Sound. L'altro è Disco Samba, entrambi immancabili a tutte le feste mondiali di Capodanno e Carnevale. Restano i loro inni internazionali dei club underground di fine anni 70. L'itinerario continua con gli Star Point. State continuando a girellare sul pullman musical panoramico pilotato dal sottoscritto, che si scrive Chicoleca, ma si legge Gran Bella Dance.

con radici nei JR and the Royals, band che risale alla fine degli anni 60, e nella successiva incarnazione Bis Indiana, gli Starpoint presero il volo dopo la firma con l'etichetta Chocolate City. Tante le apparizioni sulle classifiche di Billboard, ma come spesso succede, il successo gli diede alla testa e cambiarono diverse case discografiche fino a sciogliersi. Ci hanno riportato all'82 con Show Me. Ringrazio le mie alleate emittenti che permettono di ascoltare in ogni area del mondo voi siate le nostre vagabondate sonore, quindi saluto Mare Italia Toronto Canada, Low Roots Factory Palermo, Condivisione Palermo, M1 Ferrara, Felix On Air 2026 Pordenone, Studio 101 Tortoli, Music Factory Oristano, Team 2000, Villa Urbana Music, Centrale, Country Music Italia, Corallo Villa Puzzu, Sardegna Costa Smeralda, Italia Emergenti in DAB, Web, FM, App, compresa l'app Radio Garden per l'ascolto col telefonino, ma anche le rimanenti radio francesi, spagnole, inglesi ed oltreoceano che congiunte ci ripropongono in FM nei loro territori a beneficio degli amici italiani in modalità vacanzieri o residenti in quelle zone per lavoro. Se entrate sul mio profilo Facebook Chico Lecca, Chico scritto K-I-K-O, avrete l'elenco dei link grazie ai quali passare in automatico alla vostra radio prediletta. E adesso Robert White. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Chico Lecca.

Hold Me Tight è una celebre traccia boogie funk soul registrata a cavallo degli anni 84-85. E anche se Robert White è stato un importante autore di brani, in questo ne fu solo l'interprete principale. A scriverlo, arrangiarlo e produrlo furono tre celebri musicisti della scena R&B americana: Marcel T. Hirst, pluristrumentista, Nathan East, famosissimo bassista che ha collaborato con Eric Clapton, Daft Punk e Michael Jackson, e Ralph Johnson, membro storico degli Earth, Wind and Fire. Pitbull ci accompagnerà durante la sosta che faremo in quella vasta piazzola panoramica. Scendete, divertitevi a scattare foto a ricordo della briosa giornata che stiamo trascorrendo. Fire.

0: Gli amanti della dance più scatenata hanno riconosciuto dalle prime note Fireball, famoso brano del rapper statunitense Pitbull, con la collaborazione del cantante John Ryan, pubblicato nel 2014 all'interno dell'album Globalization. Questa che mi avete ben ballato sulla piazzola di sosta è però la rimanipolazione del DJ Jay Andrew. Gioconda compagnia, fra pochissimo il cammino continuerà con Derek McKenzie e Angela Johnson e sarete ancora in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.
1: Baby, I'm a fireball.

grazie per essere risaliti velocemente a bordo. Questo dimostra fame di nuovi scenari e sete di fresca musica. A quest'ultima ci hanno pensato Derek McKenzie, noto batterista dei Jamiroquai, e Angela Johnson, cantante statunitense neo R&B disco, con la loro On My Way Out in pieno stile soul, funk e disco, pubblicato ad agosto 2023 dall'etichetta Groove Culture. Seguitati a ballare sulla pista al centro dell'ambito del mio disco bus, realizzata ribulonando la selleria a spalli finestroni per creare un capiente spazio pestabile circondato da un lungo e confortevole divano, anche i Fayan Cannibals. Questa è la musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Lake.

storico brano è probabilmente il manifesto del gruppo britannico Flying Cannibals. She's Driving Me Crazy è una canzone pubblicata nell'88 dalla London Records, che raggiunse la quinta posizione della classifica singoli del Regno Unito e diventando la traccia di maggiore successo della band nel loro paese d'origine. Ma della serie Nemo, profeta in patria, ebbe un successo ancora maggiore negli Stati Uniti, dove raggiunse la vetta della Billboard Hot 100. La nostra versione è stata remixata dal DJ e producer Marshall Simon, destinato agli amanti delle cover in discoteca. Rimaniamo negli anni 80 con Narada Michael Walden e Patty Austin. State viaggiando sull'autobus discoteca con un Kiko Lecca, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Ho anticipato che saremmo restati negli anni 80, infatti questo Game, Game, Game della accoppiata statunitense, formata per l'occasione dal cantante, compositore, produttore e batterista Narada Michael Walden e dalla cantante pop, jazz e R&B Patti Austin, è dell'85. Il brano raggiunse ottime posizioni in Svezia, Norvegia, Paesi Bassi e Belgio. Passo ceduto a Manix. Siete sempre col sottoscritto che si scrive Chicoleca, ma si legge Mitica Dance.

So Much Time di Mannix, con la partecipazione vocale della cantante canadese House, R&B e Soul Lisa Shaw, è stato pubblicato nel 2016. La nostra versione remixata da Opolopo, mentre, è del 2022. Bella crica, siamo finalmente giunti alla seconda pausa più amata da voi, quella dell'aperitivo, appiccicata con Bostic al Romantic Moment, nelle quale avrete la chance di ballare una canzone in tema con la vostra grande voglia di coccole. Quindi buon drink moment and relax time dal vostro autista Kiko Lecca.

0: quel cupido di Curtis Mayfield con la You Are So Good To Me, estratto dall'album Heartbeat, ha fatto innamorare un oceano di coppie nel 79. Restando nell'ambito dei remix bootleg non ufficiali, questo rework è stato realizzato da DJ Nilsson. Corresponsabile di tale periodo alquanto intrigante c'è stato il barman Leopoldo, che ci ha rimpinzati e abbeverati. Congratulazioni Leo, sei stato un prezioso anfitrione. Raggiante con Briccola, la Corriera continuerà il percorso panoramico danzereccio dopo il robusto suon di clacson con Stacey Kidd and T-Wise. Il pilota Chico Lecca vi aspetta.
1: Cause you're so good to me.
2: Are you ubiquity soul?

come preannunciato, dopo il robusto suon di clacson, avete ripreso posto sul Dancing Pullman e vi ringrazio per la rapidità. Vi faccio conoscere meglio Stacey Kidd and T-Wise. Il primo è un produttore con, ad oggi, 3 dischi d'oro e 1 di platino all'attivo. È uno dei più grandi, prolifici talenti di Chicago, lo dimostrano le innumerevoli proprietà e partecipazioni in un numero infinito di etichette discografiche. Ha organizzato eventi e prodotto musica per moltissimi fra i migliori artisti, produttori e DJ del settore, e le sue tracce sono state incluse in compilation dei più talentuosi e capaci musicisti in circolazione. Il secondo, T-Wise, musicista a tutto tondo, ha pubblicato singoli e album che hanno riscosso grande interesse da parte della critica. In compagnia della notevole Ubiquity Soul, magistralmente remixata da New York, siamo ripartiti. Seguitiamo il tragitto con Risk Assessment. Ben risaliti sul Dancing Bus dal vostro Kiko Leca, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Remember Me, annata 2020, e il simpatico branetozzo di Risk Assessment, che con la collaborazione della cantante di Toronto Gemini G, nota perché è fra le principali artiste che riescono al meglio ad evocare le atmosfere di club storici come lo Studio 54 e il Paradise Garage, sinonimi di storie, di notti, di pista e libertà, ci hanno dimostrato la loro propensione verso l'house, la new disco. Attenzione spensierata Genga, tra una danza e una piroetta sulla pista da ballo al centro del corridoio del mio torpedone, non privatevi di lanciare uno sguardo ai bellissimi acquerelli naturali che stiamo incrociando. È tempo di Solar Moon, ballatevilli. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

Les Vacances è sia brano sia titolo dell'album dei Solar Moon, collettivo down tempo tedesco fondato a Colonia nel 94. Superati 3 decenni d'attività, non hanno ancora nessuna intenzione di andare in pensione. Adesso vi propongo The Avenir e Ultra Nate. Di entrambi parlerò alla fine del loro brano. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

della cantautrice, produttrice discografica e disc jockey statunitense Ultra Nate, sappiamo che non si è mai risparmiata con le collaborazioni. Infatti, in questa occasione, si è accoppiata col produttore francese The Avenir, pseudonimo di Tristan Cazara, per questo bel progetto intitolato Starlight. Bella gente, ultimi due brani prima dell'arrivo. Il primo è questo. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

Nei piccoli dettagli è il titolo del leggero motivo di Old Hermit Crab, alias del produttore DJ spagnolo Abel Balder, nato a Pola della Viana, località nella regione degli Asturie. Veramente un bel progetto che passo dopo passo ha raggiunto ottimi risultati. D'altronde per lui la musica non è una meta, è un viaggio senza fine, un modo per comprendere ed esprimere ciò che a volte le parole non riescono a dire. Ed ecco l'ultimo brano della nostra gita fuori porta. Preparatevi per l'arrivo.

0: La consuetudine di terminare il nostro viaggio della fantasia con un classicone è ormai un'abitudine della quale non voglio privarvi, anche perché non ci dormireste la notte. Perciò un George Benson annata 83 che ci ha riproposto la sua versione di Feel Like Making, composta da Eugene McDaniels e portata al successo nel 74 da Roberta Fleck, ci sta più che bene. Tesoruccioi, vi salutano la copilota Roberta che ha coordinato il progetto, le hostess di bordo Patrizia e Daniela che vi hanno accudito durante il viaggio e il tecnico Toto che da remoto ha monitorato via satellite il percorso. Raggiante Combriccola, complimenti per averci scelto. Vi ricordo che potrete rimanere connessi con noi individuando in rete la mail dell'emittente con la quale ci avete seguiti e, una volta memorizzata, messaggiarci. In partenza dissi: la musica aiuta a sentire dentro il silenzio che c'è fuori. In conclusione aggiungo: la musica è il linguaggio dell'anima che solo l'anima capisce, ma che non potrà mai tradurre. Il Magical Mystery Tour termina ora. Bye bye dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Chico Lecca.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

banale, ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione,

ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco in mezzo alle rovine.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

dall'universo, ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

carabinieris lo permetteni. Da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile, ma perché questo non accada

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è. Trovi sempre un motivo per sorprenderti.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Radio M1.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica. The best music
0: on the best station. Radio M1.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: un extra deficit da 29 miliardi in due anni, così il governo ha deciso di finanziare le spese per energia e difesa. Decisioni caute prese in un contesto difficile, dice il ministro dell'economia Giorgetti. All'attacco il PD, il governo ha fallito in ogni settore, deve andare a casa, dice Elly Schlein, che poi dà una stoccata ai 5 Stelle. Noi abbiamo il doppio dei voti. Immetteremo nel mercato 100 milioni di barili. Il G7 asseconda la richiesta di Trump per abbassare i prezzi energetici. Nations League, la nuova Italia spaventa la Francia stellare. A Parigi un pari che vale una vittoria. Per Mancini questo è quello che vogliamo fare.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Laura Supino, per lo sport Maurizio Pizzoferrato. Dal Consiglio dei Ministri il via libera ieri al documento programmatico di finanza pubblica, cornice della manovra per il 2027. Previsto uno scostamento di bilancio dello 0,3% sia per energia che per difesa, i due capitoli sui quali Bruxelles ha concesso flessibilità di bilancio. La richiesta di flessibilità che il governo avanza, viene spiegato, vale circa 14 miliardi per il 2027 e 14 per il 2028. Rispetto alle previsioni iniziali scende di 7 miliardi la spesa per la difesa, ma sentiamo in conferenza stampa il ministro dell'economia Giorgetti, che ha confermato il contesto complesso.
4: Questo scostamento è quantificato per il 27 nello 0,3% per quanto riguarda l'energia, dello 0,3% per quanto riguarda la sicurezza. Analoga previsione per quanto riguarda il 2028, 0,3. Abbiamo deciso di ridurre e ridimensionare lo scostamento e lo sforzo richiesto per quanto riguarda la difesa. Con questi numeri e tenuto conto di una crescita del PIL che abbiamo aggiornato per quanto riguarda il 2026 all'1% rispetto, ricorderete, all'originaria prudente stima dello 0,6%, il tasso di crescita programmatico si attesta allo 0,8 nel 27, 0,9 nel 28 e 0,8 nel 29.
3: Ieri direzione nazionale del PD votata all'unanimità la relazione della segretaria del partito, ma con l'assenza al momento del voto dell'ala riformista. Elly Schlein ha riservato un affondo agli alleati del Movimento 5 Stelle. In un'alleanza non è che uno vale uno, noi abbiamo il doppio dei voti, ha detto. E poi dalla leader Dem un attacco frontale alla premier Meloni.
5: Ecco, siccome Giorgia Meloni recentemente mi ha chiesto di dirle una cosa vera, io gliene sto dicendo 10, coi numeri alla mano, perché i numeri sono testardi, non sono di destra o di sinistra. Dicevate che avreste abbassato le tasse, siamo al record di pressione fiscale degli ultimi 12 anni. Abbiamo gli stipendi tra i più bassi d'Europa e il costo dell'energia all'ingrosso più caro d'Europa, provate a negare questo.
3: Le sette grandi potenze occidentali, compresa l'Italia, accettano la proposta di Donald Trump di attingere alle riserve energetiche d'emergenza per abbassare i prezzi dei carburanti.
6: Alla fine i paesi europei del G7 hanno ceduto alle richieste di Trump, accettando di attingere alle proprie riserve strategiche di greggio per far calare la pressione internazionale sui prezzi dei prodotti energetici. Il via libera nel corso del G7 Energia, presieduto in videoconferenza dal presidente francese Macron. Il piano prevede di mettere sul mercato in 4 mesi 100 milioni di barili di petrolio e altri prodotti raffinati e già dai prossimi giorni una quantità significativa di gasolio. Esulta Trump, per il quale i prezzi record raggiunti negli USA dai carburanti rischiano di minare ulteriormente l'esito delle elezioni di midterm di novembre. Il tycoon non aveva esitato a minacciare il blocco delle esportazioni di diesel verso i paesi europei se questi non avessero accettato di sbloccare parte delle proprie riserve. Non l'avrei fatto davvero, ha poi precisato al termine del summit. L'Europa comunque è stata fantastica. Le minacce non c'entrano, la dinamica è stata costruttiva, ha voluto precisare al termine Macron. Da Trump anche parole di amicizia per Giorgia Meloni dopo gli attacchi dei mesi scorsi. Mi è sempre piaciuta, con lei ho un buon rapporto. Per Giornale Radio, Laura Supino.
3: La guerra all'Iran finirà dopo le elezioni di midterm, ha detto Donald Trump. Tuttavia il Pentagono sta rafforzando il suo dispositivo militare in Medio Oriente per una decisa ripresa degli attacchi subito dopo le elezioni di metà mandato. Ed è senza fine il dramma di Gaza. Almeno 5 civili palestinesi, tra cui 4 donne, sono rimasti uccisi in un raid israeliano su un condominio di Gaza City. In Italia, Andrea Sempio si difende in TV dopo la seconda chiusura delle indagini per l'omicidio di Chiara Poggi. Il 38enne rigetta le accuse della procura di Pavia, sostenendo l'assenza di elementi certi per il rinvio a giudizio. Sempio ha contestato tutti i pilastri dell'accusa, dalla scarpa a pallini all'impronta palmare 33, pur dichiarandosi pronto ad affrontare i giudici, confida nell'udienza preliminare. La famiglia Poggi intanto conferma che non si costituirà parte civile, ritenendo Sempio estraneo ai fatti. Spagna sull'orlo delle elezioni anticipate. Ieri a sorpresa il governo Sanchez è stato battuto 2 volte al Congresso sui 2 provvedimenti d'urgenza varati dall'esecutivo per rispondere all'emergenza del caro affitti. Un partito di maggioranza, Junts per Catalunya, ha votato come il centrodestra. Tra oggi e domani il primo ministro Sanchez deciderà se andare al voto anticipato per la fine di novembre. Dopo aver travolto la Turchia, stavolta pareggia la giovane Italia di Mancini, ma l'1-1 di Parigi in Nations League contro la Super Francia di Zidane vale come una vittoria. Donnarumma ancora protagonista, il resto lo fa l'entusiasmo e il talento dei giovani azzurri. Questo è quello che vogliamo fare, le parole del CT.
7: E allora la nuova Italia di Roberto Mancini sta dimostrando di essere una cosa seria, metabolizzata in fretta la delusione per il meritato KO interno con il Belgio. Gli azzurri nel giro di 3 giorni sono andati a vincere in Turchia e a pareggiare in rimonta contro le stelle della Francia di Zidane di fronte ai 77.000 di Saint-Denis. Primo tempo quasi perfetto per l'Italia scelta dal CT, con Barella in panchina. Possesso palla di Bleu ispirati da Olise, ma prima Ken e poi Frattesi avevano avuto le migliori occasioni per il vantaggio. Nella ripresa la Francia spinge, Donnarumma para tutto, ma una perla di Olise su punizione fa esplodere lo Stade France. Ma questa Italia non ci sta e Bastoni, dopo l'acuto in Turchia, replica battendo anche Maignan. Alla fine provano a vincerla entrambe, finisce 1-1. Risultato e prestazioni che sembrano velocizzare il percorso richiesto da Roberto Mancini.
8: Questo è quello che noi vorremmo fare, poi non sappiamo se ce la faremo così presto, più velocemente o un po' più lentamente, però credo che stasera insomma sia stata una bella prova, perché di fronte c'era una delle squadre più forti al mondo con delle cose molto positive.
7: Lunedì ultima fatica di questo primo scorcio di Nations League, a Bologna arriva la Turchia di Montella, ancora quota 0. Da Parigi per il Giornale Radio, Maurizio Pizzoferrato.
3: Formula 1, Gran Premio del Bahrain che si disputa in Malesia per la guerra in Medio Oriente. Alle 10 italiane le qualifiche che definiranno la griglia di partenza. Nelle ultime libere di oggi, miglior tempo del leader mondiale Kimi Antonelli, 5° e 6° crono per le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio M1. Radio M1 presenta il Marcello Live Group Show in diretta con Marcello Live.

0: York.
1: Cioè, mancano solo gli applausi e poi ci siamo. Vabbè, comunque non ci sono gli applausi perché non abbiamo... Ho guardato in faccia il regista come uno sguardo d'intesa per dire metti gli applausi durante la sigla e non l'ha fatto. Vabbè, noi però salutiamo lo stesso. Buon pomeriggio a tutti quanti voi, benvenuti su Radio M1. Sono le 14:11 minuti in questo istante. Io sono Marcello, Live Group, in vostra compagnia anche per questo pomeriggio di sabato 3 ottobre 2026 e anche il mese di settembre l'abbiamo lasciato piano piano, non tanto, perché per me è proprio in fretta, è sparito in fretta questo mese di settembre, e siamo arrivati così anche al mese di ottobre e finalmente ci siamo. Buon pomeriggio, secondo appuntamento per quanto riguarda il Marcello Live Group Show. Siamo rigorosamente in diretta fino alle 16 di questo pomeriggio, quindi buon pomeriggio anche ai nostri tecnici, Matteo Corbucci dall'altra parte del vetro, che naturalmente pigia tutti i pulsantini, e poi salutiamo anche la nostra Lucia che è al centralino per i vostri sms e WhatsApp. Li vogliamo ricordare, il 346 17 03 685. Salutiamo le radio che sono collegate con noi in questo momento e sono da Villa Urbana di Oristano, i nostri studi della Sardegna cautivate dal nostro DJ Franco, quindi Radio Team 2000 e tutte le radio della Sardegna che sono pronte per essere in contatto con noi, sono già interconnesse, quindi le salutiamo, diamo il buon pomeriggio anche a Radio Team 2000. E noi siamo qui a tenervi compagnia, come dicevamo, fino alle 4 per tanta bella musica, ovviamente la nostra musica che ci contraddistingue in tutte le 24 ore. Poi naturalmente avremo i vostri sms e WhatsApp, lo ricordiamo il numero 346 17 03 685, informazione musicale, e poi abbiamo anche la classifica della seconda parte della numero 20 alla numero 1, dove andiamo a riguardare un po' le classifiche indietro nel tempo. Ma adesso non vi diciamo quale sarà l'anno in questione, ma ve lo diremo più tardi, perché nel corso del nostro appuntamento. Intanto scriveteci sms, WhatsApp, vocali e non. Noi siamo qua perché i nostri centralini sono aperti. Io direi che possiamo partire subito con il primo disco, e allora dico sempre la parola magica, perché il Marcello Live Group Show inizia qui. Buon ascolto! Radio M1 presenta il Marcello Live Group Show in diretta con Marcello.

E siamo partiti così anche con il primo disco. Se tu non mi accendi il pulsante io non posso parlare, ok? Il primo disco di oggi l'abbiamo ritrovato insieme a Dionne Warwick con questa canzone del 1984 intitolata Heartbreaker, che tra l'altro questa è una canzone che è stata scritta dalla penna magica dei Bee Gees di Barry Gibb insieme ai fratelli Gibb, che poi l'hanno scritta apposta per Dionne Warwick, e dopo lei naturalmente l'hanno riproposta anche loro nei concerti, insomma l'hanno riproposta anche loro negli anni più avanti. Primo disco di oggi, 14:18, ancora buon pomeriggio a tutti voi, io sono Marcello Lai Group in vostra compagnia, arriveremo insieme fino alle 4 di questo pomeriggio. Ricordiamo che tra poco avremo la prima carrellata di voi, di SMS WhatsApp, che ci scrivete, fateci sapere come sta procedendo il vostro sabato, e noi siamo qui a tenervi compagnia, quindi vogliamo sapere anche questo primo sabato di ottobre come sta andando. Come dicevamo prima, ci siamo lasciati il mese di settembre alle spalle e adesso riproponiamo e ripartiamo con un mese nuovo che ci porta fino all'autunno inoltrato, anche se le temperature non lo dicono ancora, però piano piano insomma arriverà finalmente il freddo per quelli che lo speravano da tempo. Vabbè, e invece c'è chi invece vuole il caldo, quindi c'è un contrasto che insomma dobbiamo metterci d'accordo un po' tutti, con queste temperature un po' così pazzerelle. Adesso il prossimo, Donald Fagan, questa è la sua Aggie.

Beh, qui abbiamo delle sonorità molto particolari, perché qui quando parliamo di lui parliamo di Donald Fagen, è una sonorità molto al di fuori un po' dai confini commerciali, un po' sul jazz, un po' sul funky, ma sul rhythm and blues, ecco, diciamo così, perché lui ha sempre fatto dischi molto importanti e molto raffinati. Infatti questo è un singolo del 1982 intitolato Heidi, tra parentesi era What a Beautiful World, che è stato pubblicato proprio nel settembre del 1982 come primo estratto del suo primo album in studio, che si chiama appunto The Night Fly, che era il più famoso proprio di Donald Fagen. Tra l'altro questo brano raggiunse anche la top 30, ovvero la top 30 delle classifiche statunitensi, Hot 100 e Mainstream Rock R&B Singles Adult Contemporary di Billboard, e fu inoltre nominato anche per il Grammy Award alla canzone dell'anno nel 1983, perdendo contro Always On My Mind di Willie Nelson, quindi altro grande capolavoro. E beh, noi la bella musica la scegliamo e insomma ve la facciamo sentire anche nelle 24 ore e anche nel nostro appuntamento con il Marcello Live Group Show. Ancora un brano, poi avremo l'appuntamento con voi che ci state messaggiando. Ricordiamo ancora il numero per questa prima carrellata di SMS WhatsApp, il 346 1703 685. Adesso la prossima, arrivano gli Earth, Wind and Fire, la loro September.

Brisa Morena, eccolo qua, la voce di Bungaro che si è trasformato anche lui dopo tanto tempo che è rimasto un po' fuori dalle scene. L'abbiamo ritrovata con questa canzone perché lui si è un po' trasformato dal punto di vista musicale, ha cambiato un po' genere, e l'abbiamo ritrovato con questa canzone che si chiama appunto Brisa Morena, molto caliente, molto esotica, molto sudamericana, e in collaborazione anche con artisti brasiliani, perché questo brano, questo album che è uscito da qualche mese, è stato prodotto interamente in Sud America, e quindi questo è poi il singolo che sta imperversando in questi giorni, e lo stiamo facendo sentire su Radio M1. 14:32 minuti, ancora buon pomeriggio a voi che state ascoltando la radio, che siete dall'altra parte. Io sono Marcello, Live Group in vostra compagnia, rimarremo insieme fino alle 4 di questo pomeriggio, e adesso abbiamo una carrellata di amici che ci state messaggiando al 346 17 03 685. Cominciamo subito con Roberto che ci sta chiamando da Bologna, ci augura il buon pomeriggio, a lui trascorrerà un bellissimo sabato sera in compagnia della sua lei. Oh beh, una cenetta romantica, anche se non è San Valentino, ma siamo ancora in ottobre, caro Roberto, però non è che si festeggia solo a San Valentino, giustamente diritto, quindi va bene così. Grazie anche a Roberto che trascorrerà un sabato sera a cena con la sua lei, e va bene così. Grazie Roberto, non è specificato la città, però noi ti salutiamo ugualmente. Poi c'è la nostra Francesca che ci chiama da Como, quindi grazie Francesca, ci augura il buon pomeriggio, il buon sabato, ci messaggia per dirci che lei insomma è sempre all'ascolto di Radio M1, ci sta ascoltando dall'auto e anche a casa quando può, insomma ci ascolta anche nelle 24 ore. Grazie anche a Francesca di Como. E poi c'è Stefano che ci sta ascoltando dalla nostra città di Ferrara, quindi salutiamo gli amici di Ferrara, i nostri amici di Ferrara della nostra città, quindi Stefano è un nostro concittadino e ci sta ascoltando anche lui mentre sta mettendo a posto la sua auto, ecco, in perfetta autonomia, diciamo così, ecco, quindi, e ci sta ascoltando dalla radio, ha collegato lo smartphone, quindi grazie anche a te, grazie al www.radiob1.com. E poi c'è Giorgio che ci ascolta questa volta da Milano, salutiamo gli amici di Milano all'ascolto, ci augura buon pomeriggio. E poi c'è Michele di Roma, quindi da Milano passiamo a Roma, quindi grazie anche a Michele di Roma che ci sta ascoltando, e Cristina che è la nostra affezionata e ci sta ascoltando da Mantova, quindi la salutiamo e gli auguriamo il buon pomeriggio. Bene, buon pomeriggio anche a voi che siete all'ascolto grazie al sito, lo ricordiamo, www.radiom1.com per ascoltarci in diretta, e potete cercarci anche sulle nostre app, sui vostri aggregatori di radio, basta che digitiate Radio M1 e naturalmente salta fuori il player per ascoltarci in tutto il web, quindi per tutti gli smartphone iOS, Android, anche su Apple TV, insomma siamo un po' dappertutto, quindi potete ascoltarci tranquillamente. Vi regaliamo la prossima, questa è una novità che è uscita da qualche mese, diciamo, no, da qualche giorno, no, da qualche mese, vogliamo dire, dai, disco nuovo, arrivano i Sunbird, questa è My Body Isn't Ready.

Un cantante che si farà strada, io ve lo dico proprio nel vero senso della parola, perché questo è un singolo che sta dando tantissimo, un cantante che ha tante potenzialità per essere uno dei più grandi della musica americana, perché lui, ve lo dico, è nato a New York ed è un cantante americano ed è venuto fuori con questa canzone che è diventata un po' un hit in questi ultimi mesi. Ve la stiamo proponendo anche noi di Radio M1, appunto Summer con My Body Isn't Ready, novità su Radio M1, 14:38 minuti, e ogni tanto anche le novità arrivano su Radio M1, perché non ci piace ascoltare sì i grandi classici, ma anche insomma le novità, quelle che secondo noi riteniamo che siano dei, che possono diventare grandi successi, almeno per questo singolo l'abbiamo fatto. 346 1703 605, continuate a scriverci, ricordiamo che nella seconda parte del nostro appuntamento abbiamo la classifica. Adesso vi vogliamo svelare anche quale sarà l'anno della classifica dei 20 dischi più venduti in Italia, e questa volta andremo a scoprire l'anno 1973, quindi vediamo un po' quale saranno i 20 dischi che hanno caratterizzato proprio in quell'anno, che è un anno molto particolare. Adesso Elton John, Sad Song, Say So Much.

Beh, qui la classe veramente non è acqua, perché siamo andati a ripercorrere un grandissimo brano di una cantante, di una jazzista proprio americana, perché proprio lei è la jazzista per antonomasia, e stiamo parlando di Etta James con questa sua canzone che si chiamava appunto At Last, ed è stato pubblicata, pensate, il primo singolo proprio di lei il 15 novembre del 1960, grazie appunto a un'etichetta discografica che si chiamava Argo, ed è stato inserito questa canzone proprio nella 119esima posizione dei 500 album migliori di tutti i tempi secondo Rolling Stone. Poi c'erano tantissime altre canzoni. Radio M1 presenta il Marcello Live Group Show ogni sabato pomeriggio dalle 14 alle 16 solo su Radio M1.

sabato italiano. Eh beh sì, il sabato italiano è quello che arriva giustamente al pomeriggio su Radio M1 con il Marcello Live Group Show ogni sabato dalle 14 alle 16. L'abbiamo ritrovato insieme con Sergio Caputo, che tra l'altro è un cantautore che ha smesso, è un po' che non si sente, però so che è ancora in attività, ma non fa dischi da tantissimo tempo, e questo è proprio il suo disco d'esordio, pensate, perché risale al 1983, e questo disco si rileva anche un grande enorme successo di critica commerciale, contenente anche tra l'altro ed è stato inserito proprio in un magazine che si chiama Rolling Stone per quanto riguarda i migliori dischi della storia italiana, e poi c'era anche Bimba se sapessi, il Garibaldi innamorato, insomma sempre a carattere un po' jazz, come lui sapeva fare, perché lui insomma era un po' un cantautore fuori dalle righe. Tra l'altro insomma è stato in classifica nonostante un suo modo di fare musica tutto particolare. L'abbiamo trovato nello spazio Made in Italy, 14:52 minuti. Questo è il Marcello Live Group Show, la radio che state ascoltando è Radio M1, io sono con voi fino alle 4 del pomeriggio. Ricordiamo che tra poco un'altra carrellata di amici che ci state messaggiando, continuate a scriverci il 346 1703685 per farci sapere come sta trascorrendo questo sabato pomeriggio all'insegna del sole, all'insegna della luminosità, perché adesso siamo in alta pressione, anche le temperature sono leggermente salite, ma insomma non come quest'estate fortunatamente, quindi parliamo di un tempo, un clima sopportabile, però dalla prossima settimana cambia tutto, ma lo faremo dire ai meteorologi quando avremo l'appuntamento con il meteo. Adesso Fleetwood Mac, questa è la loro Everywhere.

0: Era Florence and the Machine con You Got the Love dal 2018. Radio M1 presenta il Marcello Live Group Show in diretta con Marcello Live Group. Start spreading the news. E siamo arrivati così anche alla fine della prima parte del nostro pomeriggio del Marcello Live Group Show. È già trascorsa la prima ora, quindi è giunto il momento di dare la linea all'informazione con il giornale Radio News seguito dal meteo. Noi ci risentiamo tra qualche istante e ricordiamo che nella seconda parte avremo la classifica dei 20 dischi più venduti e questa volta andiamo a fare un giro nell'anno 1973. A tra poco, linea alle news. Heart of it, New
1: York, New York. Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.
0: The best music on the best station. Radio M1.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: un extra deficit da 29 miliardi in due anni, così il governo ha deciso di finanziare le spese per energia e difesa. Decisioni caute prese in un contesto difficile, dice il ministro dell'economia Giorgetti. All'attacco il PD, il governo ha fallito in ogni settore, deve andare a casa, dice Elie Schlein, che poi dà una stoccata ai 5 Stelle. Noi abbiamo il doppio dei voti. Immetteremo nel mercato 100 milioni di barili. Il G7 asseconda la richiesta di Trump per abbassare i prezzi energetici. Nations League, la nuova Italia spaventa la Francia stellare. A Parigi un pari che vale una vittoria. Per Mancini questo è quello che vogliamo fare.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Laura Supino, per lo sport Maurizio Pizzoferrato. Dal Consiglio dei Ministri il via libera ieri al documento programmatico di finanza pubblica, cornice della manovra per il 2027. Previsto uno scostamento di bilancio dello 0,3% sia per energia che per difesa, i due capitoli sui quali Bruxelles ha concesso flessibilità di bilancio. La richiesta di flessibilità che il governo avanza, viene spiegato, vale circa 14 miliardi per il 2027 e 14 per il 2028. Rispetto alle previsioni iniziali scende di 7 miliardi la spesa per la difesa, ma sentiamo in conferenza stampa il ministro dell'economia Giorgetti, che ha confermato il contesto complesso.
4: Questo scostamento è quantificato per il 27 nello 0,3% per quanto riguarda l'energia, dello 0,3% per quanto riguarda la sicurezza. Analoga previsione per quanto riguarda il 2028, 0,3 e 0,3. Abbiamo deciso di ridurre e ridimensionare lo scostamento e lo sforzo richiesto per quanto riguarda la difesa. Con questi numeri e tenuto conto di una crescita del PIL che abbiamo aggiornato per quanto riguarda il 2026 all'1% rispetto, ricorderete, all'originaria prudente stima dello 0,6%, il tasso di crescita programmatico si attesta allo 0,8 nel 27, 0,9 nel 28 e 08 nel 29.
3: Ieri direzione nazionale del PD votata all'unanimità la relazione della segretaria del partito, ma con l'assenza al momento del voto dell'ala riformista. Elie Schlein ha riservato un affondo agli alleati del Movimento 5 Stelle. In un'alleanza non è che uno vale uno, noi abbiamo il doppio dei voti, ha detto. E poi dalla leader Dem un attacco frontale alla premier Meloni.
5: Ecco, siccome Giorgia Meloni recentemente mi ha chiesto di dirle una cosa vera, io gliene sto dicendo 10, coi numeri alla mano, perché i numeri sono testardi, non sono di destra o di sinistra. Dicevate che avreste abbassato le tasse, siamo al record di pressione fiscale degli ultimi 12 anni. Abbiamo gli stipendi tra i più bassi d'Europa e il costo dell'energia all'ingrosso più caro d'Europa, provate a negare questo.
3: Le 7 grandi potenze occidentali, compresa l'Italia, accettano la proposta di Donald Trump di attingere alle riserve energetiche d'emergenza per abbassare i prezzi dei carburanti.
6: Alla fine i paesi europei del G7 hanno ceduto alle richieste di Trump, accettando di attingere alle proprie riserve strategiche di greggio per far calare la pressione internazionale sui prezzi dei prodotti energetici. Il via libera nel corso del G7 Energia, presieduto in videoconferenza dal presidente francese Macron. Il piano prevede di mettere sul mercato in 4 mesi 100 milioni di barili di petrolio e altri prodotti raffinati e già dai prossimi giorni una quantità significativa di gasolio. Esulta Trump, per il quale i prezzi record raggiunti negli USA dai carburanti rischiano di minare ulteriormente l'esito delle elezioni di midterm di novembre. Il tycoon non aveva esitato a minacciare il blocco delle esportazioni di diesel verso i paesi europei se questi non avessero accettato di sbloccare parte delle proprie riserve. Non l'avrei fatto davvero, ha poi precisato al termine del summit. L'Europa comunque è stata fantastica. Le minacce non c'entrano, la dinamica è stata costruttiva, ha voluto precisare al termine Macron. Da Trump anche parole di amicizia per Giorgia Meloni dopo gli attacchi dei mesi scorsi. Mi è sempre piaciuta, con lei ho un buon rapporto. Per Giornale Radio, Laura Supino.
3: La guerra all'Iran finirà dopo le elezioni di midterm, ha detto Donald Trump. Tuttavia il Pentagono sta rafforzando il suo dispositivo militare in Medio Oriente per una decisa ripresa degli attacchi subito dopo le elezioni di metà mandato. Ed è senza fine il dramma di Gaza. Almeno 5 civili palestinesi, tra cui 4 donne, sono rimasti uccisi in un raid israeliano su un condominio di Gaza City. In Italia, Andrea Sempio si difende in TV dopo la seconda chiusura delle indagini per l'omicidio di Chiara Poggi. Oggi il 38enne rigetta le accuse della procura di Pavia, sostenendo l'assenza di elementi certi per il rinvio a giudizio. Sempio ha contestato tutti i pilastri dell'accusa, dalla scarpa a pallini all'impronta palmare 33. Pur dichiarandosi pronto ad affrontare i giudici, confida nell'udienza preliminare. La famiglia Poggi intanto conferma che non si costituirà parte civile, ritenendo Sempio estraneo ai fatti. Spagna sull'orlo delle elezioni anticipate. Ieri a sorpresa il governo Sanchez è stato battuto 2 volte al Congresso sui 2 provvedimenti d'urgenza varati dall'esecutivo per rispondere all'emergenza del caro affitti. Un partito di maggioranza, Junts per Catalunya, ha votato come il centrodestra. Tra oggi e domani il primo ministro Sanchez deciderà se andare al voto anticipato per la fine di novembre. Dopo aver travolto la Turchia, stavolta pareggia la giovane Italia di Mancini, ma l'1-1 di Parigi in Nations League contro la Super Francia di Zidane vale come una vittoria. Donnarumma ancora protagonista, il resto lo fa l'entusiasmo e il talento dei giovani azzurri. Questo è quello che vogliamo fare, le parole del CT.
7: E allora la nuova Italia di Roberto Mancini sta dimostrando di essere una cosa seria. Metabolizzata in fretta la delusione per il meritato capo interno con il Belgio, gli azzurri nel giro di 3 giorni sono andati a vincere in Turchia e a pareggiare in rimonta contro le stelle della Francia di Zidane di fronte ai 77.000 di Saint-Denis. Primo tempo quasi perfetto per l'Italia scelta dal CT, con Barella in panchina. Possesso palla di Bleu ispirati da Olise, ma prima Ken e poi Frattesi avevano avuto le migliori occasioni per il vantaggio. Nella ripresa la Francia spinge, Donnarumma para tutto, ma una perla di Olise su punizione fa esplodere lo Stade France. Ma questa Italia non ci sta e Bastoni, dopo l'acuto in Turchia, replica battendo anche Maignan. Alla fine provano a vincerla entrambe, finisce 1-1. Risultato e prestazioni che sembrano velocizzare il percorso richiesto da Roberto Mancini.
8: Questo è quello che noi vorremmo fare, poi non sappiamo se ce la faremo così presto, più velocemente o un po' più lentamente, però credo che stasera insomma sia stata una bella prova, perché di fronte c'era una delle squadre più forti al mondo con delle cose molto positive.
7: Lunedì ultima fatica di questo primo scorcio di Nations League, a Bologna arriva la Turchia di Montella, ancora quota 0. Da Parigi per il Giornale Radio, Maurizio Pizzoferrato.
3: Formula 1, Gran Premio del Bahrain che si disputa in Malesia per la guerra in Medio Oriente. Alle 10 italiane le qualifiche che definiranno la griglia di partenza. Nelle ultime libere di oggi, miglior tempo del leader mondiale Kimi Antonelli, 5° e 6° crono per le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Radio M1. Radio M1 presenta il Marcello Live Group Show in diretta con Marcello Live Group.

Beh, devo dire che questa canzone di Fulminacci continua a avere grande successo da questo album, dove, dopo aver fatto l'esploit a Sanremo, e l'abbiamo ritrovata con questa canzone, appunto, Maledetto Me, nel pomeriggio di oggi, e sta continuando il suo tour, il nostro Fulminacci, ovvero in giro per l'Italia con il suo tour che si chiama Palazzacci, si chiama proprio così il tour di Fulminacci, Palazzacci, Fulminacci, e questa sera, no, anzi la prossima settimana sarà all'Arci Bellezza di Milano, che è il prossimo concerto per Fulminacci, ovvero sabato prossimo, sabato 10 ottobre. Potete trovare anche i biglietti grazie anche a ticketone.it. Detto questo, sono le 3:15, nel 3:15, non diciamo così, le 3:15 del pomeriggio, diciamo 15:15 per essere un pochino più professionali, e è partita così anche la seconda parte del Marcello Le Group Show. Io sono Marcello Le Group, in vostra compagnia fino alle 4 di questo pomeriggio. Ricordiamo che tra poco avremo anche la classifica dei 20 dischi più venduti in Italia, non di quest'anno, ma andiamo a riscoprire le classifiche del passato, e questa volta andiamo a ripercorrere l'anno 1973, che è un anno un po' particolare dal punto di vista musicale, quindi grandi successi italiani e internazionali. Poi daremo un'occhiata anche agli amici che ci stanno ascoltando dall'estero grazie al nostro sito, che è il www.radiom1.com, quindi mi raccomando, dopo daremo vedremo chi è collegato in questo momento con la nostra lucetta rossa accesa, e quindi vedremo un po' quali sono i paesi collegati. E poi ancora voi al 346 17 33 685. Salutiamo ancora una volta le radio che ci stanno ascoltando dalla Sardegna, da Villa Urbana di Oristano con Radio Team 2000 e tutte le radio capitanate dal nostro DJ Franco, che ricordiamo alle 18 arriverà e tornerà in diretta come ogni sabato con il suo programma che si chiama Sabato con voi, dalle 18 alle 20 in diretta da Villa Urbana di Oristano, dai nostri studi della Sardegna, quindi potete ascoltarlo. E poi questa sera appuntamento con il Magical Mystery Tour insieme naturalmente a Chico Lecca col suo programma dalle 21 alle 23, poi il Mega Mix dalle 23 alle 24 con Davide Marcello con i suoi successi mixati. Grande pomeriggio e grande serata su Radio M1, state con noi, ricordiamo ancora il sito, il www.radiom1.com.

Pensate che questa canzone pensavo che si chiamasse Get Up, invece non si chiama Get Up, ma si chiama You Can Do It. L'ho saputo dopo. E vabbè, dai. 1979 per Hal Hudson insieme a una a American Partners, dico bene? No, aspetta, Hal Hudson, che era un gruppo, e The Partners, si chiamavano così appunto, Hal Hudson e The Partners, con questa canzone che è stata ballata in tutti i dance, in tutte le salse, appunto con You Can Do It, nel nostro 1979, nell'epoca appunto della disco, ovvero la disco music. E noi l'abbiamo ritrovato su Radio M1 alle 15:23 minuti nel nostro pomeriggio di oggi, per dare un po' una scossatina al pomeriggio del Marcello Live Group Show. E devo dire che sta ritornando alla grande, perché i grandi successi dance arrivano anche al pomeriggio su Radio M1, non solo, ma ne potete parlare ancora dei club, ma c'è ancora la musica anni 70. Beh sì, perché sta ritornando, anzi c'è qualche localino che si basa soprattutto con questa musica, e fa prevalentemente anni 70-80, ed è la, secondo me, la migliore, perché insomma è quella che abbiamo ballato, e insomma abbiamo l'abbiamo sudata tutta proprio in quegli anni, almeno noi che siamo un pochino più grandicelli. Ma anche i giovani dovrebbero riscoprire la musica degli anni 70-80, ed è proprio così, perché ci sono alcuni locali che la stanno riproponendo proprio in questo periodo. E noi andiamo avanti con la musica adesso. A proposito degli anni 80, questo è il 1986, George Michael, Aretha Franklin, I Knew You Were Waiting For Me.

Beh, qui sicuramente siamo andati un po' nel romantico, perché questa canzone è stata veramente un cult degli anni 80 per quanto riguarda le ballad americane. E abbiamo riscoltato anche questa canzone, appunto, di Chris DeBarg, ve la ricordavate, si chiamava The Lady in Red. E questo è un singolo, appunto, di questo cantautore irlandese, appunto Chris DeBarg, ed è stato pubblicato anche come secondo singolo dall'album che si chiamava Into the Light. E The Lady in Red ha contribuito a rendere anche il suo autore noto, appunto, in tutto il mondo. Tra l'altro, la canzone è stata dedicata proprio alla moglie, che è l'artista Diane, che venne pubblicata, appunto, in questo album. E durante la messa in onda della serie televisiva britannica This Is Your Life, DeBarg ha affermato che il brano si ispira al ricordo di quando ha visto Diane per la prima volta e da come gli uomini non riescono neanche a ricordare cosa indossavano le loro mogli durante il loro primo incontro. The Lady in Red ha avuto un grande successo in tutto il mondo, perché è diventata anche rapidamente il singolo più venduto d'artista di cult, e è stata anche una terza hit britannica proprio di DeBarg, ed è stata la prima del cantante a raggiungere i primi 40 posti della British Hit Singles and Albums, quindi un grande successo per lui, e l'abbiamo ritrovato nel nostro pomeriggio su Radio M1. 15:32, adesso diamo un'occhiata a voi amici che ci state messaggiando al 346 17 03 685. Quindi abbiamo un'altra carrellata di messaggi e amici che ci state ascoltando un po' in tutta l'Italia, e cominciamo un po' a dire quali sono i vostri nomi. Cominciamo con Gianni. E questa volta rimaniamo anche nella nostra città, perché Gianni ci sta ascoltando da Ferrara, che sta lavorando in un bar ed è proprio con la musica in tutto il locale di Radio M1. Grazie Gianni per irradiarci, quindi salutiamo anche gli amici del bar La Bussola, che in questo momento, ecco, non abbiamo fatto pubblicità, però lo facciamo. Gli amici del bar La Bussola, che in questo momento sono sintonizzati su Radio M1 e ci stanno ascoltando. Quindi grazie anche a Gianni e gli amici del Bar La Bussola. Poi arriva Marina e ci spostiamo da Ferrara, andiamo a Cremona, che ci sta ascoltando dal suo smartphone, quindi grazie anche a Sabrina. Poi abbiamo anche Monica che ci sta ascoltando da Bologna, Sebastiano di Ravenna, e qui siamo nella Romagna salutiamo anche Sebastiano di Ravenna. E poi abbiamo il nostro Riccardo che ci sta ascoltando dalla provincia di Modena, quindi salutiamo Riccardo di Modena. E poi c'è Bruno che ci sta ascoltando da Senigallia. Oh, bel paesino Senigallia, che tra l'altro è nelle Marche, quindi è ancora una località turistica, anche se il turismo però c'è ancora un po' di gente, secondo me, a Senigallia, tutta la riviera del Conero delle Marche la conosco molto bene, quindi grazie anche a te per ascoltarci da quelle parti. E quindi noi salutiamo tutti quelli che ci hanno ascoltato e ci stanno ascoltando un po' da tutta l'Italia. Ricordiamo che tra poco avremo anche l'appuntamento con la classifica del 1973, ma ancora avremo anche gli amici che ci stanno ascoltando dall'estero. Adesso arriva la musica italiana di Giorgia, questa è la sua Riguarda Noi.

Quando la musica si fondò con il pop e il rock, beh, qui siamo andati un po' indietro nel tempo, perché arrivavano proprio loro. Erano i Goo Goo Dolls con questa canzone, la loro canzone che si chiamava appunto Irish, e l'abbiamo ritrovata su Radio M1 di qualche anno fa, quindi parliamo dei primi anni, fine anni 90, quando c'era questa canzone che appunto imperversava un po' in tutte le radio ed era in testa alle classifiche anche in Parade dei dischi più venduti, appunto i Goo Goo Dolls con la loro Irish. 15:43 minuti su Radio M1. Adesso salutiamo gli amici che ci stanno ascoltando dall'estero, quindi diamo un'occhiata un po' ai nostri amici che sono sparsi in tutto il mondo, i nostri connazionali, e cominciamo un po' a salutare quelli che sono online, che sono collegati, o anzi online, meglio on air, quelli che sono collegati con noi. Allora cominciamo con l'Europa, la Francia, che è sintonizzata con noi, quindi salutiamo gli amici francesi, e poi salutiamo la Germania, la Svizzera, l'Austria, poi andiamo ancora più in su, la Norvegia questa volta, quindi stiamo salendo un po' in tutta l'Europa, poi andiamo dall'altra parte dell'oceano e arrivano gli Stati Uniti d'America con il Canada, che la salutiamo, quindi salutiamo anche i canadesi e gli Stati Uniti, gli amici americani che stanno ascoltando in questo momento grazie anche al nostro sito, lo ricordiamo, il www.radiomwana.com, quindi grazie anche agli amici americani, e poi andiamo ancora dall'altra parte del mondo e arriva il Giappone, che è collegato con noi insieme all'Australia, che sono collegati con noi. Quindi questi sono i paesi che in questo momento sono on air, e quindi salutiamo tutti i nostri connazionali che stanno ascoltando in questo momento Radio M1, e ricordiamo il nostro portale che è il www.radiom1.com. Ricordiamo che tra poco avremo la classifica dei 20 dischi più venduti e andiamo a dare un'occhiata all'anno 1973, quali sono i 20 dischi che vanno dalla numero 20 alla numero 1. Ma prima ancora un disco. Arriva Mark Ronson, questa è la sua Stop Me.

Mark Ronson, l'abbiamo ritrovato con la sua Stop Me, questo produttore americano che ha fatto veramente tanta strada, perché dopo lui si è autoprodotto con questo brano, ma poi lui è stato produttore per molti altri artisti internazionali e fino a oggi è un noto produttore, insomma, che ha sfornato dischi su dischi. Questa era una canzone del 2007, l'abbiamo ritrovata appunto con un collage di grandi successi all'interno della canzone, se avete voluto ascoltare bene, e lui li ha un po' riprodotti, remixati a suo modo, e ha fatto questa canzone appunto che si chiamava Stop Me. 15:49 minuti su Radio M1 e siamo arrivati al momento della classifica e vi svegliamo quali sono i 20 dischi più venduti in Italia, ma non di quest'anno, perché noi andiamo indietro nel tempo e andiamo a riscoprire quali sono stati i 20 dischi più venduti dal numero 20 al numero 1 del 1973. Allora, se il nostro regista è pronto, mi sta facendo così il 3-2-1 via, ovvero are you ready? E noi diciamo I am ready, ok? E andiamo avanti con la posizione numero 20. Cominciamo e partiamo con la classifica. Posizione numero 20 per quanto riguarda Marcella, Un sorriso e poi Perdonami, che è scritto da questo grande successo di Gianni Bella, suo fratello naturalmente Giancarlo Bigazzi, ed si piazzò appunto alla numero 20 come disco più venduto dell'anno. Numero 19, Carly Simon con la sua You're So Vain. Numero 18, Aluni del Sole con E mi manchi tanto. Saliamo di un gradino alla posizione numero 17 per quanto riguarda la musica italiana di Claudio Baglioni con Amore Bello. Posizione numero 16 per quanto riguarda Dr. Hook and the Medicine Show con Sylvia's Mother. Numero 15, ancora la musica italiana e di casa con Massimo Ranieri e la sua Erba di casa mia. Numero 14, Paul McCartney e Wings con My Love. Numero 13, Artie Kaplan con Harmony. Numero 12, i Tritons con I Can Get No Satisfaction, questa riproposizione di questo grande singolo dei Rolling Stones. Ovviamente gli autori erano Keith Richards e Mick Jagger, però gli hanno riproposto questo gruppo che poi è sparito un po', un disco meteora, appunto i Tritons con I Can Get No Satisfaction. Posizione numero 12 dei dischi più venduti del 1973. Numero 11, Gabriella Ferri con la sua Sempre. Poi al numero 10, invece, adesso siamo arrivati alla top 10, arriva Mia Martini, che si piazza in un buon decimo posto alla numero 10 del 1973, perché è stata una delle più grandi hit di quell'anno, appunto con Minuetto. Numero 9, Today's People con gli He. Numero 8, I Camaleonti, ancora musica italiana con Perché ti amo. Posizione numero 7 per i Pooh con una canzone che è stata un po' nell'anonimato, però rientra nella collezione fantastica dei Pooh, Io e te per altri giorni, scritta naturalmente da Robbie Facchinetti e naturalmente il loro autore di fiducia, Valerio Negrini. Adesso andiamo ancora una volta, saliamo di un gradino. Al numero 6 c'è Don McLean con la sua Vincent. Numero 5, ancora Claudio Baglioni in classifica con Questo piccolo grande amore. Numero 4, poteva essere lui, Lucio Battisti con La collina dei ciliegi. Doppietta per lui, perché alla numero 3 c'è ancora lui, Lucio Battisti, questa volta con Il mio canto libero. E siamo arrivati alle prime due posizioni, siamo arrivati in vetta alla top 20, ai 20 dischi più venduti in Italia. Stiamo parlando dell'anno 1973. Alla numero 2, Elton John con Crocodile Rock. E signori e signori, ancora la musica italiana di casa nostra fa sì che il 1973 fu un anno di grande musica italiana. E alla numero 1 si piazzò proprio in quell'anno del 1973, arriva Patti Pravo con la sua Pazza Idea.

0: Era il 1982 per Joe Jackson con Steppin' Out. Radio M1 presenta il Marcello Live Group Show in diretta con Marcello Live Group.
1: Start spreading the news. I'm leaving.
0: E beh, siamo arrivati così anche alla fine, anche per quanto ci riguarda il nostro appuntamento di oggi. Io ringrazio naturalmente quelli che ci hanno ascoltato in questo momento grazie al nostro sito, il www.radiom1.com. Grazie anche al nostro tecnico in regia, che è il nostro Matteo Corbucci, che era la parte tecnica. Salutiamo anche naturalmente la nostra Lucia al centralino, che era pronta per i vostri messaggini, e grazie anche a tutti voi per averci messaggiato al 346 1703 685. Ringraziamo le radio della Sardegna che erano in collegamento con noi, quindi salutiamo anche Radio Team 2000 e tutte le radio della Sardegna che erano interconnesse con noi, quindi salutiamo anche il nostro DJ Franco, e ricordiamo che alle 18 arriverà lui proprio in diretta dalla Sardegna con il suo programma Sabato con noi fino alle 20, e ricordiamo che questa sera alle 21 Chicco Lecca un'altra puntata del Magical Mystery Tour, poi alle 23 il Mega Mix con Davide Marcello fino alle 24, quindi grandi appuntamenti che arrivano, e facciamo la spola tra Ferrara, Sardegna, Sardegna, Ferrara, perché noi siamo un po' dappertutto, ma abbiamo anche una pianta stabile in Sardegna grazie alle nostre radio e gli emittenti del gruppo. Da Marcello Live Group è tutto, noi ci sentiamo sabato prossimo. Se volete potete ascoltarci in replica lunedì, sempre a partire dalle ore 21, dalle ore 21 alle 23, quindi salutiamo anche gli amici della replica. Per quanto ci riguarda, la diretta sabato prossimo, sempre dalle ore 14 alle 16 su Radio M1. Ciao ciao da Marcello Live Group e buon weekend!

0: anche noi siamo partner di webradioitaliane.it. Sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica. The best music on the best station.
1: Radio M1.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Mix Time, la musica mixata degli anni Ottanta.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
16: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Lasciatelo dire, Daniela, che in fondo a 30 anni non è poi così anormale. Non è tornare indietro nel tempo, non è fantasia, ma uno spazio tuo vitale. E che fra tutti i cieli importanti, il cielo più bello sta nel tuo particolare. Che viversi da soli una sera, frugarsi una sera e parlarsi e dialogare. Sapersi dare

persino un po' volgare. Il fatto è che da tempo, Daniele, da tempo la sera non sappiamo più giocare. Il fatto è che da tempo, Daniele, da tempo la sera non riusciamo a farci male. A farci male.

Mi a dire Daniela che al limite in fondo ci si può solo scherzare, che non vuoi sentirne parlare di questi miei sporchi, sporchi panni da lavare. Il fatto è che da tempo Daniela facciamo l'amore come un quadro da copiare, puoi gratificarci in silenzio, contenti di come ci sappiamo fare.

0: carte, ragazzi, benvenuti anche questa settimana. Siamo pronti alla grande, grandissima programmazione, grandissimo programma anche oggi vi aspetta con un... Oh, sto partendo tutto da solo, ragazzi. No, ma c'è anche Dora.
1: Tranquillo, avanza, non hai nessun problema.
0: Non c'è più spazio, Se avanzo non c'è più spazio, siamo arrivati al limite. Come state? Tutto bene?
1: Tutto bene, grazie. Contento per i nostri ascoltatori.
0: Giusto, adesso poi ci manderanno anche qualche messaggino al 371-4634-1924. Io lo sto già iniziando a mandare, così prendono appunti e mandano i messaggi.
1: Esattamente.
0: No? Cosa ci aspetterà oggi Dora all'interno di A Tutta Musica?
1: Mucha emozione. Mucha musica.
0: Partiendo
1: del artista, también tenemos nuestra sección de señalibro y también las solicitudes de nuestros oyentes.
0: Exacto, le vostre richieste musicali, sí. Le vostre richieste musicali que son siempre pronte. E poi tanta bella musica, come stava dicendo Dora.
1: Esattamente.
0: Quella non manca mai, poi siamo su A Tutta Musica.
1: E quindi queria preguntarti che se ti piace il gelato.
0: Sì, mi piace il gelato, sì.
1: Sì. C'è qualcun sapore speciale o...
0: Guarda, giusto oggi mi sono mangiato un po' di cassata, non è una cassata però. sì, no, la cassata per esempio mi piace. Poi avevo assaggiato anche la crema fiorentina, mi piace molto con gli amaretti, sì. E il pistacchio.
1: Che bueno, sì.
0: A te cosa ti piace?
1: Me gusta, digamo, mi piace il de brownie.
0: Ok, brownie.
1: Mi piace il con uva. L'uva passa.
0: L'uva passa. Sì.
1: Con cocco, bueno, diverso de qui. De qui può essere il cioccolato, il pistacchio, la fragola, eccetera, sino a chi non
0: sono
1: terminiamo
0: tante,
1: il
0: perché
1: di
0: poi
1: hoy.
0: Iniziano e allora poi ci sono tanti gusti, poi ci sono quelli artigianali, poi ci sono sorbetti, quindi lasciamo perdere. Sì.
1: Stavo guardando una notizia che in Egitto hanno fatto un gelatino piccolo.
0: Come piccolo?
1: Sì, piccolissimo. Hanno fatto de diversi sapori.
0: Un mini?
1: Sì, mini il gelato. Così puoi provare tutti i sapori e decidere qual ti piace di più.
0: Ah, quindi per esempio anche in una gelateria ci sono questi mini gelati?
1: Esattamente, di tanti sapori,
0: quindi tu dici magari questo è un sapore strano che non l'ho mai conosciuto, non lo conosco.
1: Sì.
0: L'assaggio un pezzettino, diciamo un mini gelato. E poi se mi piace prendo quello grande.
1: Esattamente. O lo llevas per esempio per la festa, per un matrimonio, per un...
0: un rinfresco.
1: Anche.
0: Dai, una bella cosa, un'idea carina questa.
1: Sì.
0: Mini gelati.
1: È una nuova forma che sale ora nell'helado, no? De venderlos en porciones pequeñas para probar todos los sabores y luego definir cuál es el que te gusta más.
0: Porque noi conosciamo i mini cornetti, mini coni, quelli che si vendono nel supermercato, che sono piccolini. Sì. Questi quindi allora sono ancora più piccolini.
1: Sì.
0: Dovrebbe essere più piccolino.
1: Sì, esattamente. Entonces tú puedes hacer el orden de tanta cantidad de todos pequeñitos así de variedad.
0: Dai, che bello.
1: Non so, che tal te parece?
0: No, a me sembra una cosa originale. Poi magari vederli sono anche simpatici da vedere, quindi ti dà la... E poi una cosa bella perché tu puoi provare i gusti senza comprare per forza quello grande.
1: Esatto.
0: Quindi
1: sì,
0: non ti spendi 2, 3 euro o 4 euro a volte per un cono oppure un gelato, un gusto che magari non lo sai com'era... Il sapore.
1: Sí. Eso puede sorprender, como digamos, no te puede gustar, ¿no?
0: Sí. Ma io mi ricordo una cosa, adesso parlando sempre di gelato, mi ricordo che tanto, forse 10 anni fa, 5 anni fa, non me lo ricordo proprio il quando era, però era andato in una, c'era un periodo dove vendevano questi tipi di ghiaccioli,
1: sì,
0: che si chiamavano Bo.
1: Sì,
0: voglio un Bo.
1: Sì. Curioso, curioso il nome, voglio un Bo.
0: Un Bo.
1: Però come era? Come
0: che
1: era?
0: Gusto vuoi? Un Bo.
1: Sì.
0: Perché non, allora il gusto era differente, praticamente tu non dicevi voglio al gusto fragola, al gusto limone, al gusto menta.
1: Ah, e il Bo è una sorpresa.
0: Esatto, perché tu scegli il colore.
1: Sì.
0: Però il colore può essere verde.
1: Però il sapore
0: è. Però magari un sapore di fragola. Capito?
1: Ah, per eso Bo.
0: Bo. Oppure
1: il color non è uguale al sapore.
0: Esatto, io era rosso, l'avevo preso rosso ed era gusto banana.
1: Ah,
0: che uno è convinto che gusto banana è
1: a fragola.
0: Esatto.
1: Non lo so che altro sarà rosso. Ciliegia.
0: Sì, ciliegia. Ciliegia. Però banana è impossibile, giusto?
1: No.
0: Eppure era gusto banana.
1: Ah, cevre. Però già non, sì, lo vende.
0: Non lo so, adesso da un bel po' che non li ho più visti in commercio, però magari ci sono, magari sono io che, sì, non ho guardato bene, quindi magari fateci sapere voi se ci sono ancora questi gelati, questi ghiaccioli Bo che avevano il colore differente dal sapore, se, sì, avete provato questa cosa, oppure fateci sapere che gusto vi piace, che sapore vi piace del gelato, e noi lo diremo qua in diretta. Mandate il vostro messaggio al 371 4634 294, e adesso che era d'ora sta iniziando
1: a tutta musica.

0: E questa era Ozzy con Lacvette. Qui a Tutta Musica, il primo messaggio è quello di Gianluca che ci scrive anche oggi e ci dice, ma per quanto riguarda il gelato, lui ci consiglia che quando mangiamo i gelati, specialmente a lui gli piace la ciliegia e il cucciolone, ricordiamoci di mangiarlo prima che il sole lo squaglia, va bene? È giusto Gianluca, grazie per il tuo messaggio Gianluca. E adesso ragazzi, noi ci fermiamo un attimo con la pubblicità e poi torniamo subito dopo con il Mix Time.
1: Mix by Manuel Hands in the air. It's time to dance. Let the beat take over.
2: This is Mix Time.
3: Didel festeggia 19,99 anni. Questa settimana, speciale anni scorsi. Forno a microonde con tre funzioni, scalda, fredda, tiepida, tre anni di garanzia a salvoguasti a 19,99 euro. Latte senza lattosio e acqua senza acquosio a 1,99 euro al litro. Zucchine fresche, se le prendevi tre settimane fa, a 1,99 euro al chilo. E il catalogo Didel non finisce qui. Olio extravergine di oliva italiano con olive italiane spremute a freddo da mani italiane con freddo italiano a 1,99 euro al litro. Crick idraulico per sollevare zio Carmelo dopo la grigliata, portata 500 kg a 19,99 euro. Sbattitore con turbo al NOS, 5 velocità di turbo, compresa retromarcia, con auricolare Bluetooth per sentire anche a distanza il rumore del frullatore a 19,99 euro. Fette di salame per gli occhi a 1,99 euro al chilo. Set di merendine già spiaccicate, allevate

a 1,99 euro. Zaino, ah no. Viti industriali per piantare banco e sedia al pavimento e sperare di ritrovarli dopo l'intervallo a 1,99 euro. Cerchi uno zaino sotto i 20 euro. Zaino sotto i 20 euro a 1,999 euro. Non perderti il 3x2 Lidl. Prendi 3 e paghi 6. Lidl, scade davvero.

piace questa canzone, questo bel pezzo? Qui a Tutta Musica si balla, dance alla grande, bentornati a Tutta Musica con Manuel Dora. Ogni settimana un po' di energia ve la regaliamo sicuramente, e ce la regalano anche i nostri artisti indipendenti che mandano la musica a dimenchiocciolamail.com, e grazie anche alla piattaforma Smashify, che possono anche mandare la loro richiesta di essere inseriti nella playlist di Radio Dimensione Dance su Spotify, e poi noi li mettiamo anche qui in onda. Questa settimana è giunta l'ora per quanto riguarda ascoltare un bellissimo pezzo. Lui si chiama LFN e ci fa ascoltare Passo Lento.

bellissima production, lui si chiama LFN e lo potete trovare su Spotify. Questa è la versione remix di Luna in Tasca, è praticamente la versione remix e adesso su Spotify, sul suo profilo Spotify, potete ascoltare anche l'altra versione, quella un po' più rilassante, un po' più soft. Grazie ancora a LFN con questo passo lento, ci è piaciuto tantissimo. E lo spazio dedicato agli artisti indipendenti torna la prossima settimana.

Ciao a tutti, bentornati alla rubrica Segnalibro. Sono Luca, dalla biblioteca di Marubio. Oggi voglio presentarvi tre romanzi molto amati nell'ultima settimana. Il primo romanzo è intitolato La stanza della verità, di Clara Sanchez, un thriller psicologico ricco di mistero e dramma familiare. La protagonista si trova coinvolta in una vicenda in cui il passato, i segreti e le verità nascoste di alcune persone tornano improvvisamente a galla. Al centro del racconto c'è una misteriosa stanza della verità. Il romanzo procede tra dubbi, rivelazioni e rapporti umani. Un libro coinvolgente che punta soprattutto sulla psicologia dei personaggi e sul mistero. Un altro romanzo amatissimo della famosa scrittrice internazionale. Il secondo libro è intitolato L'importanza di credere nei sogni. La scrittrice è Letizia Moratti. È un libro autobiografico e di riflessione. La scrittrice ripercorre la propria vita personale e professionale. Il filo conduttore è l'importanza di avere sogni, obiettivi e fiducia nel futuro, non dimenticando l'importanza dell'impegno, del lavoro e della responsabilità. Un bel libro motivazionale che vuole trasmettere un messaggio di fiducia e incoraggiamento. Il terzo romanzo che presentiamo oggi è intitolato La vita sia per te un giardino, un romanzo storico sentimentale. La protagonista è una ragazza di nome Giulia. Dopo un anno difficile inizia a lavorare in un importante giardino.

abitanti, Giulia ricostruisce una storia rimasta nascosta per decenni. Questo romanzo intreccia mistero, dolore e rinascita. Un libro emozionante e meraviglioso. La rubrica Segnalibro torna tra pochissimo.

Per quel che riguarda le novità editoriali in arrivo nella biblioteca di Marruvio, oggi vogliamo presentare tre libri per adulti e ragazzi. Il primo è intitolato Quando l'Italia rinacque, del famoso scrittore italiano Aldo Cazzullo. Nel suo nuovissimo saggio Cazzullo racconta il Rinascimento attraverso i suoi grandi protagonisti, i Medici, Leonardo, Raffaello, Michelangelo e altre grandi figure che hanno fatto rinascere l'Italia. Cazzullo non si concentra solo sull'arte, ma anche sulle guerre, sugli intrighi politici e sulle scoperte geografiche, raccontando gli episodi più importanti della storia. Questo saggio interessantissimo rende accessibile la storia a chiunque. Il secondo libro che vogliamo presentare è intitolato Le ali in una stanza, un romanzo storico familiare che siamo sicuri piacerà tantissimo agli utenti di Marruvio. La storia è ambientata a Palermo, racconta la vicenda di donne, passioni, segreti e legami familiari, come sfondo una città in continua trasformazione. Un libro interessante per chi ama i romanzi storici con atmosfere d'epoca e forti personaggi femminili. La terza novità editoriale è dedicata ai ragazzi e intitolata L'ombra di Baker Street, una nuova avventura ambientata nell'affascinante mondo di Sherlock Holmes, tra indizi, misteri e un caso da risolvere ricco di enigmi. L'ambientazione londinese e il ritmo investigativo rendono il libro interessante e in grado di avvicinare i ragazzi alla narrativa classica del mistero. Per quel che riguarda gli eventi da segnalare nella nostra biblioteca, vogliamo ricordare che sono disponibili nuovi libri sia per adulti che per ragazzi, acquistati grazie al contributo MIC. Presto arriveranno nuovi libri dedicati alla Sardegna. In questi giorni potete vedere nei nostri social le foto dell'attività dedicata alla festa dei nonni, attività svolta con i bambini. Mentre lunedì 12 riprendono gli incontri del gruppo di lettura in collaborazione con l'intergruppo Cultura Marruvio. Grazie per l'ascolto e la collaborazione a tutti gli amici di A Tutta Musica. La rubrica Segnalibro torna la prossima settimana.

0: Notte in onda con tutta musica, e grazie anche allo spazio dedicato a voi. Però adesso volevo salutare Massimo che ci ha scritto: mi siete mancati tantissimo. Grazie Massi, anche tu ci sei mancato tantissimo. E volevo salutare anche a Stefania e anche Angela che ha scritto che lei il gelato le piace al gusto fragola. Va bene, grazie. Anche a me piace il gusto fragola, lo sai, non te l'avevo detto, ma mi piace anche fragola. Mi piace a tutti.
1: Alla lista delle spese.
0: Sì, okay. Prossimo gelato alla fragola, va bene, perfetto. Okay. Allora, siamo arrivati allo spazio dedicato alle vostre richieste musicali, quindi diciamo accontentiamo la richiesta di Gianluca che ci scrive, voleva ascoltare Robe Rock, che è un nostro amico, lo salutiamo, insieme anche a Gianni Fanti e a Lolo DJ che conducono un programma anche su Radio Dimensione Dance. Però noi adesso ascoltiamo solo Robe Rock con This Is The Freedom.

Robe Rock con This is the Freedom, richiesta da Gianluca, sempre presente, che lo salutiamo. Ciao Gianluca, grazie per essere con noi. E adesso andiamo con la prossima richiesta da Fabio, che voleva ascoltare Everybody Hurts con dei Ram.

0: risposte alla richiesta di Fabio con il REM Everybody Hurts.
1: Mi sconcentravo, sacca, con la canzone.
0: Bella, bella. Vento.

0: un po' al buio.
1: E uno si rilassa e poi si addormenta, eh?
0: Esatto.
1: Fabio, ci fai addormentare ad ora così, eh?
0: Adesso vamo con la richiesta di Barbara. Barbara ha richiesto The Class con Shall I Stay or Shall I Go?

0: Prepárame la guitarra, qué suono, ¿eh?
1: Sí, aquí no ve ninguno, pero están danzando, seduti.
0: No, però questa è una di quelle canzoni che non ti dimentichi mai, che ti piace riascoltarla, è sì, bella, bella, bella, bella.
1: Sì. Generazioni.
0: Grazie a Barbara per questa bellissima, bellissima canzone, che non me la ricordavo così bella, bella, bellissima. Grazie, grazie, grazie. Cara Dora, siamo arrivati!
1: Alla fine della fine.
0: Alla fine della fine, no, speriamo di no. Alla fine del programma, ragazzi.
1: Ah,
0: anche
1: alla fine del programma.
0: Alla fine del programma.
1: Ok.
0: Sono contenti quelli che ci stanno ascoltando. Che, ah, meno male, ce ne possiamo andare.
1: Per siamo fine. Liberi.
0: Siamo liberi, possiamo fare quello che vogliamo. Va bene, siete liberi, ragazzi. A proposito, volevo prima di liberarvi, volevo salutare Canale Testa per la gentile concessione della pubblicità. Poi salutiamo a Luca della biblioteca di Marrubio, che lui è sempre presente e cura nei minimi particolari la rubrica Segnalibro, quindi andate anche a trovare a Luca nella biblioteca di Marrubio se siete qui in vicinanza. E poi volevo salutare naturalmente tutti voi, ringraziare tutti voi per l'ascolto che ci avete prestato fino alla fine, per averci sopportato e supportato.
1: Esattamente. También recordamos la página Facebook e Instagram como Dimensione Dance y el nuestro canal de YouTube.
0: Sí, a tutta música.
1: Aquí lo cogemos. Para perdido en el espacio.
0: No, tranquilo, tranquilo.
1: Recuerden dejar sus mensajes al 371-4634-294.
0: E noi ci sentiamo per la prossima settimana. Ciao a tutti.
1: Ciao a

Capricorno, se con il compagno siamo un po' ai ferri corti, stupiamolo con qualche iniziativa dedicata a noi due, senza il lavoro a fare da terzo incomodo. Acquario, qualche ora di pausa ideale per fare il punto della situazione. Noi siamo qui nel presente, il futuro è tutto da costruire. Cominciamo da adesso. Pesci, impossibile tenere il muso con la luna in trigono. Gli amici e il buonsenso ci aiutano a invertire la rotta. Il passato da fardello diventa una risorsa. Almanacco Barba Nera.

0: È sabato 3 ottobre 2026, la chiesa ricorda San Dionigi, Santa Candida, San Gerardo e Sant'Edmondo. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: l'uomo che sposta le montagne comincia portando via i sassi più piccoli. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 52 a.C., nella battaglia di Alesia, i Galli, guidati da Vercingetorige, si arrendevano a Giulio Cesare. 800 anni fa, nel 1226, durante la notte moriva San Francesco d'Assisi. L'evento veniva registrato al 4 ottobre perché nel Medioevo il nuovo giorno si considerava iniziato al tramonto del giorno precedente. Nel 1839, inaugurazione per la Portici Napoli, la prima ferrovia italiana. I 7 chilometri del tragitto erano percorsi in 9 minuti e mezzo. Nel 1909 si fondava la squadra di calcio del Bologna. Nel 1935, 110.000 soldati italiani al comando del generale Emilio De Bono invadevano l'Etiopia. E nel 1952 la Gran Bretagna diventava la terza potenza mondiale a disporre di armi atomiche. 50 anni fa, nel 1976, andava in onda la prima puntata di Domenica In, il programma condotto da Corrado con Dora Moroni, nato per intrattenere alla televisione gli italiani rallentati dalla crisi petrolifera. Nel 1990 veniva proclamata la riunificazione della Germania, divisa nel dopoguerra quando una parte era passata sotto il controllo sovietico. Nel 2003 l'Italia approvava la riforma delle pensioni, fissando a 40 anni di contributi e 65 anni di età per gli uomini, 60 per le donne, il requisito minimo di accesso. E nel 2023 Jannik Sinner raggiungeva il quarto posto nella classifica ATP di tennis, eguagliando il miglior risultato italiano fissato 47 anni prima da Adriano Panatta. Attualmente è al primo posto. Sono nati il 3 ottobre, nel 1716 il matematico e fisico Giovanni Battista Beccaria, nel 1858 l'attrice Eleonora Duse, nel 1938 il pugile campione mondiale Sandro Mazzinghi, nel 1941 il pilota automobilistico e conduttore TV Andrea De Adamic e nel 1952 il magistrato vittima della mafia Rosario Livatino. Nascevano oggi anche l'attrice e ballerina Carmen Russo, nel 1959, la conduttrice TV e attrice Elisabetta Ferracini, nel 1968, il calciatore Zlatan Ibrahimovic, nel 1981, e il conduttore TV Stefano De Martino, nato in questo giorno, nel 1989. Anche per il 3 ottobre 2026 la nostra panoramica è terminata. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li trovate come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sono le 18 e 12 minuti.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati su Giornale Radio, i titoli. Grazie alla flessibilità, quasi 30 miliardi di deficit in due anni per energia e difesa, più respiro al governo per la prossima manovra. E in tema di legge di bilancio, poche risorse per la sanità e fuga di massa dei medici ospedalieri. Il G7 dice sì alla richiesta di Trump, dalle riserve strategiche di quattro paesi europei distribuiti milioni di barili per abbassare i prezzi di benzina e diesel. Nuovo allarme NATO, un drone russo viola i cieli della Lituania, allarme poi rientrato. Nations League, l'Italia dei giovani spaventa la Francia delle stelle, un pareggio in rimonta che vale come una vittoria, Roberto Mancini dice dobbiamo continuare così.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Laura Supino, Alessio Galea e Nicola Compagnone, per lo sport Maurizio Pizzoferrato. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento di finanza pubblica che pone le basi per la manovra economica del 2027, previsto un extra deficit da 29 miliardi su difesa ed energia.
4: Un approccio prudente ma che non presuppone restrizioni, così il ministro dell'Economia Giorgetti sul documento di finanza pubblica adottato ieri dal Consiglio dei Ministri. Il DPFP, facendo leva sui margini di flessibilità contrattati con la Commissione, prevede per il biennio 2027-2028 un extra deficit da 29 miliardi circa per i capitoli energia e difesa, spesa cioè che non sarà computata ai fini dei vincoli di bilancio. Lo scostamento, pari ad uno 0,3% in più per entrambi i capitoli e su ciascun anno, permetterà di liberare risorse su altri capitoli di spesa e di preparare con più tranquillità l'ultima manovra economica del governo Meloni. L'extra deficit richiesto è inferiore a quanto inizialmente previsto perché Meloni e Giorgetti hanno imposto di diminuire di 8 miliardi lo scostamento di spesa annunciato per la difesa. Serve prudenza, il momento è difficile, ha spiegato Giorgetti, facendo riferimento in particolare alle incognite geopolitiche che gravano su tassi e inflazione, balzata in settembre, secondo le stime preliminari Istat, a un più 4,2% su base annua. Per Giornale Radio, Laura Supino.
3: E a proposito di legge di bilancio e risorse, quelle per la sanità sono scarse ed è fuga di massa dei medici dagli ospedali.
5: Turni massacranti, burnout, stipendi non allineati all'Europa e aggressioni nei reparti. Il nuovo rapporto di Anao Assomed fotografa la demografia medica ospedaliera nel decennio 2015-2025. Il dato più evidente è la fuga di massa dal Servizio Sanitario Nazionale, con un boom storico delle uscite volontarie cresciute del 150% in un solo anno. In ben 12 regioni su 20 nel 2025 i medici che hanno scelto di lasciare il Servizio Sanitario Nazionale prima della pensione sono più di quelli che hanno raggiunto i limiti di età per il riposo. La situazione più critica nel Lazio, Trentino Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia e Sardegna. Il sindacato lancia un appello alla politica e alle istituzioni per un piano straordinario di rilancio. Tra i punti principali, rendere strutturale il decreto Calabria per trasformare la formazione specialistica in contratto di formazione lavoro, superare il tetto di spesa per il personale, garantire retribuzioni europee, presidi di sicurezza nei pronto soccorso, necessari anche più welfare, tutela dei riposi e incentivi per le sedi disagiate e il mezzogiorno. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
3: Sempre alta la tensione ai confini tra Russia e paesi NATO, la Lituania ha annunciato una nuova violazione del proprio spazio aereo da parte di un drone e invitato la popolazione a individuare rifugi antiaerei più vicini in caso di necessità. L'allarme è poi rientrato. Nelle scorse ore intensi attacchi russi sull'Ucraina ha colpito un altro importante ponte di Kiev. E secondo il New York Times, Mosca starebbe preparando una maxi offensiva contro le infrastrutture energetiche ucraine per il prossimo inverno. Trump aveva chiesto agli europei di usare le proprie riserve strategiche per abbassare i prezzi dei carburanti e i paesi del G7 accolgono l'invito. Lo ha annunciato Macron, preleveranno dalle riserve di emergenza 100 milioni di barili in 4 mesi. E a proposito dei prezzi dei carburanti, dopo le autolimitazioni su benzina e diesel decise da Eni, IP e Kuwait, la stessa Eni ha esteso il taglio anche al mondo agricolo, ma le tensioni rimangono alte.
6: Dopo il price cap ai prezzi dei carburanti alla pompa, Eni annuncia il taglio anche al mondo agricolo e della pesca. I clienti potranno acquistare gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca al prezzo scontato del 20% al netto dell'IVA. Lo sconto è applicato al momento fino al 31 ottobre, ma potrà essere esteso fino alla fine dell'anno sulla base dell'andamento del mercato e delle disponibilità di prodotto. Intanto sul price cap dei carburanti alla pompa protestano i distributori indipendenti, le organizzazioni dei gestori e i sindacati come la CISL contro le 3 compagnie che hanno optato per il price cap, vale a dire Eni, IP e Kuwait, che insieme hanno il 55% del mercato, denunciano. Al loro nome Asso Petroli, Asso Energia, che rappresenta circa 12.000 distributori indipendenti, chiede di estendere la calmierazione anche agli acquisti all'ingrosso. E in Calabria intanto la protesta degli agricoltori contro il caro carburante e l'aumento dei costi di produzione. Momenti di tensione allo svincolo di Pizzo nel Vibonese lungo la 2, la Salerno-Reggio Calabria. Alcuni manifestanti hanno tentato di superare il cordone delle forze dell'ordine per raggiungere l'autostrada, chiedono interventi immediati contro il rincaro del gasolio e condizioni economiche che, denunciano, mettono a rischio la sopravvivenza delle aziende. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
3: Un pareggio che vale come una vittoria, quello conquistato a Parigi in Nations League dalla nazionale di Roberto Mancini, rinnovata all'insegna dei giovani di belle speranze. Finisce 1-1 al Saint-Denis contro la Francia, stellare, e lunedì a Bologna gli azzurri si trovano di fronte la Turchia, annientata con 4 reti a Bursa. Ascoltiamo il CT della nazionale intervistato da Maurizio Pizzoferrato.
7: Altre due o tre partite così, secondo me si raggiunge un obiettivo più importante della Nations, della vittoria di una gara che secondo me è la credibilità che sta riacquistando la nazionale italiana. Cioè l'avversario ora dice, ma c'è ancora l'Italia, perché la voglia di ribaltare il risultato come è venuto oggi, la voglia di passare in vantaggio come è venuto in Turchia, cioè la voglia di giocare per onorare questa maglia, sono delle cose che stanno ridando credibilità a questa nazionale.
8: Ma noi dobbiamo cercare di continuare senza pensare alle prossime tre, dobbiamo pensare a quella che avremo lunedì, e siamo già quasi alla partita, beh, mancano 48 ore, quindi dobbiamo cercare di recuperare sapendo che sarà una partita difficile, perché la Turchia è un'altra squadra che non è così semplice da battere. Quindi pensiamo a quella, pensiamo che dovremo cambiare degli uomini con giocatori freschi, e dovremo cercare di fare delle cose buone anche nella partita di lunedì.
3: Formula 1, domani alle 9 italiane il Gran Premio del Bahrain che si disputa in Malesia per la guerra in Medio Oriente. Pole position di Verstappen con la Red Bull davanti alla Ferrari di Hamilton. Quarto il leader mondiale Antonelli. Quinto Leclerc. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

E ci siamo oggi lunghissimi, ci siamo presi una bella pausa dalle 18 fino adesso alle 18 e 21 minuti primi, quando siamo partiti per dare il via a questo appuntamento del sabato pomeriggio con il programma Sabato con noi. Quindi buon pomeriggio a tutti da Franco, ben arrivati a questa bella binata di Internet Radio. In apertura voglio salutare subito il mio collega Marcello Live Group, che mi ha raccomandato: fammi saluti, io ti faccio subito i saluti, caro Marcello, che oggi è impegnato in una bella serata alla Grand Hotel Terme di Montegrotto dalle 21 alle 23.30, in una bella serata live, perché lui fa l'artista da appunto serate live in luoghi veramente eleganti e simpatici. Allora, se siete nella zona di Montegrotto, alle Terme di Montegrotto, beh, recatevi al Grand Hotel Terme di Montegrotto, perché dalle 21 alle 23.30 ci sarà Marcello Live Group con il suo spettacolo dal vivo. Gli Illusion con il brano One Way Ticket stanno aprendo questo appuntamento. Un saluto va anche a tutte le internet radio che sono interconnesse, quindi Radio Sardegna Costa Smeralda, Radio Centrale Oristano, Radio Corallo da Villa Puzzo, Radio M1 da Ferrara, Music Factory Oristano, Felix On Air 2026, ancora chi dobbiamo ricordare? Dobbiamo ricordare Radio Team 2000, Radio Villa Urbana Music e Radio Condivisione Palermo. Buon pomeriggio a tutti e adesso entriamo subito nel vivo della nostra programmazione con una bella proposta di Alessandra Amoroso, perché è obbligatorio e anche doveroso, quando si entra a casa di qualcuno, dire buongiorno, e Alessandra Amoroso ci consente di farle musica. Buongiorno a tutti, godetevi la musica, Franco è con voi.

0: buongiorno.
1: Alessandra Amoroso ci ha augurato un buongiorno in musica e adesso si prosegue con le delicatezze. Quando si entra a casa vostra bisogna farlo. Biagio Antonacci che ribadisce, stavolta vi dà anche della bell'anima. Buongiorno bell'anima con Biagio Antonacci.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

Sì, quando le persone sono innamorate si danno delle belle anime, no? Qualcuno però ribadisce che innamorarsi non è che sia una cosa molto vantaggiosa. Dice con la pesce di Martino, innamorarsi perdutamente non è una cosa che aiuta molto. Va bene, godiamoci la musica di Colapesce e di Martino. 18 e 31 minuti primi.

0: lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

Bunker 44 e Pino D'Angio con il brano Ma che idea. Adesso arriva Alfa a tenerci compagnia con il brano Vabbè, ciao. 18 e 38 minuti i primi. Franco a tenervi compagnia con il programma Sabato con noi.

0: Un po' di musica italiana è tutta di fila. D'Argent Amico con Onda Alta prosegue l'onda della musica italiana.
1: C'è chi mi chiama.

D'Argento Amico con il brano Onda Alta ci ha tenuto compagnia alle 18:43 minuti primi. Adesso arriva Gianna Nannini che ci propone un classico della musica italiana, Io che non vivo senza te. Godiamoci la musica! 328-6136-763 per eventuali richieste musicali e per saluti in diretta o comunque insomma registrati. Mandate il messaggio a chi volete. Adesso Gianna Nannini con noi. Thank you.

Gianna Nannini ci ha proposto questo classico dal titolo Io che non vivo senza te. Proseguiamo con la musica con un grande artista della musica italiana, scomparso qualche anno fa, ma che ha lasciato veramente una eredità di musica fantastica. Lo ascoltiamo con il brano L'era del cinghiale bianco. Stiamo parlando di Franco Battiato. Godiamoci la musica.

Era l'era del cinghiale bianco, proposta da Franco Battiato. Adesso un pezzo vecchissimo del repertorio della grande Mina. Il brano è Bibopalula. E allora eccola qua per voi. Godiamocela!

Rossi è andata Mina con Beba Paola, adesso Anthony R. Feltri con il brano Mama, no mama, chi lo sa, bisogna sfogliare la margherita, facciamolo insieme.

E dopo Anthony R. Feltri con il brano Mama no Mama, adesso i Coma Cose con Mala Vita. Franco Danevi Compagnia, 328-6136-763 è il numero che potete utilizzare per le vostre eventuali richieste musicali.

E dopo i Coma Cose con il brano Malavita, adesso Gerardo Pulli che dice: io sono ai tropici. È una maniera, come dire, lasciatemi rilassato, non stressatevi troppo. 19 e un minuto, quasi due, e Franco a tenervi compagnia con il programma Sabato con noi.

Era Gerardo Pulli con il brano Io sono ai tropici, 19:05 minuti primi. Eros Ramazzotti di scena, che ci tiene compagnia con il brano Controvento. Con questo brano mando un saluto alla mia amica Efi che ascolta la Germania e tutte le amiche appassionate della produzione artistica di Eros Ramazzotti. Godetevi la musica di Eros Ramazzotti.

un brano leggermente triste, questo di Eros Ramazzotti dal titolo Controvento. Adesso proseguiamo con la musica italiana grazie a Marco Mengoni e il brano bellissimo 19 e 9 minuti primi.

Bellissimo era la proposta artistica musicale di Marco Mengoni. E quando siete felici, che rumore fa la felicità? Questa è la domanda che si fanno in negrita, che andiamo ad ascoltarci adesso. Un saluto va alla mia amica Lilith, appassionatissima di tutta la produzione artistica dei negrita. Ciao, buon ascolto con i negrita.

Che rumore fa la felicità? Questa era la domanda che si facevano i Negrita. Possiamo provare a dipingerla come fanno i Modà? Con il brano Come un pittore. 19 e 18 minuti primi. Questo è il programma Sabato con noi. Semplice.

Erano Immodate tenerci compagnia con il brano Come un pittore, e adesso una bella immagine poetica ci viene regalata da John Lennon grazie alla richiesta di Calogero, direttore artistico di Radio Condivisione. Ci ascoltiamo John Lennon con il brano Imagine. Godiamoci la musica!

dopo John Lennon con il brano Imagine, richiesto da Calogero, direttore artistico di Radio Condivisione Palermo, adesso i Pinguini Tattici Nucleari con il brano Rubami la notte.

Immagino già l'espressione di Marco DJ Felix. Dice: ma Franco, oggi non hai fatto un remix? Adesso arrivano, caro Marco. Per te, Sal Da Vinci intrecciato con gli Alphaville, con il brano Fuga in Japan, con Davide Sala DJ a realizzare questa experimental version del mashup, appunto, Fuga in Japan. Ok, godiamoci la musica tutta per Marco DJ Felix, direttore artistico di Felix On Air 2026.

E così ci siamo ascoltati Sal Da Vinci intrecciato con gli Alphaville con il brano Fuga in Giappone. Davide Sala ha realizzato questa versione sperimentale di questo mashup e noi ce lo siamo gustato. Si può fare qualcosa di migliore, però va bene, apprezziamo l'esperimento. Proseguiamo con la musica, sempre gli intrecci artistici di Davide Sala DJ, stavolta Peppino Di Capri, scomparso poco tempo fa. Lo ascoltiamo con Champagne, remixato da il grande Davide Sala DJ nella Funky House Remix Version Champagne. Arriva!

Davide Sala DJ ci ha proposto questa riedizione del brano di Peppino Di Capri, Champagne. Adesso andiamo avanti con un pezzo di qualche estate fa, era J-Ax a proporlo, era quasi diventato un tormentone, mi pare fosse la colonna sonora anche di qualche pubblicità, il brano porta il titolo di Ostia Lido, 19:37 minuti primi, Franco tenne di compagnia con il programma Sabato con noi.

0: Brano di J-Ax, Ostia Lido, pensate un po', estate 2019, adesso andiamo avanti con la musica italiana grazie a Neck, il brano Mi farò trovare pronto, e perché no, è quasi ora della pizza, mi farò trovare pronto, 19 e 41 minuti primi, godiamoci la musica, arriva!
1: Con la guardia sempre alta.

Era Neck a tenerci compagnia con il brano Mi farò trovare pronto. E siete pronti a un brano rock? Questa è la richiesta di Letizia che dice: ho sentito prima un brano di John Lennon, formazione dei Beatles, protagonista appunto della formazione dei Beatles negli anni che furono. Dice: perché non mi fai ascoltare un brano dei Rolling Stones che sia bello aggressivo? E allora per te Start Me Up dei Rolling Stones. Ciao Letizia, buon ascolto.

E dopo i Rolling Stones è arrivata la voce di Samantha Fox che dice Nothing gonna stop me now, e sicuramente non la fermiamo noi. 19:48 minuti primi.

Era Samantha Fox a tenerci compagnia con il brano Nothing Gonna Stop Me Now. E adesso proseguiamo con la musica vintage con Cliff Richard, che andiamo ad ascoltare con il brano We Don't Talk Anymore. E siamo quasi alla conclusione di questo appuntamento, allora godiamoci questa musica, poi abbiamo qualcosa di italiano da proporvi per coccolarvi in musica prima della chiusura dell'appuntamento. Voglio ricordarvi domani dalle 20 alle 21:30 l'appuntamento con Paolo Dalu e il programma Box e Ballo di Sardegna, sempre in questa bella binata di Internet Radio, e poi a conclusione alle 21:30 l'appuntamento con Giocare su Human Rock, prima dalle 18 e qualche minuto sino alle 20 l'appuntamento con Franco e il programma Domenica con noi. Adesso Cliff Richards, We Don't Talk Anymore. Godiamoci la musica.

Era Cliff Richards a proporci il brano We Don't Talk Anymore. E adesso è il momento di salutarci musica e lo facciamo con i New Trolls remixati da Davide Sala DJ. Il brano è Quella carezza della sera e con questa carezza e musica vi do appuntamento a domani pomeriggio dalle 18 e qualche minuto sino alle 20 con il programma Domenica con noi. Vi ricordo che al termine di questo appuntamento musicale sulle frequenze virtuali di Radio Sardegna Costa Smeralda andrà in onda il programma con Alberto Prisco Rock Wave, l'onda del rock, quindi restate all'ascolto e poi vi ricordo che a seguire ci sarà l'appuntamento con Chicco Lecca, il suo Magical Mystery Tour. Insomma, anche questa settimana l'appuntamento del sabato è con noi e con le nostre internet radio, quindi restate all'ascolto. Adesso i New Trolls e grazie di cuore per avermi seguito. Godetevi la musica, godetevi la vita. Ciao, buona serata.

0: È sabato 3 ottobre 2026, la chiesa ricorda San Dionigi, Santa Candida, San Gerardo e Sant'Edmondo. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: l'uomo che sposta le montagne comincia portando via i sassi più piccoli. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 52 a.C., nella battaglia di Alesia, i Galli, guidati da Vercingetorige, si arrendevano a Giulio Cesare. 800 anni fa, nel 1226, durante la notte moriva San Francesco d'Assisi. L'evento veniva registrato al 4 ottobre perché nel Medioevo il nuovo giorno si considerava iniziato al tramonto del giorno precedente. Nel 1839, inaugurazione per la Portici Napoli, la prima ferrovia italiana. I 7 chilometri del tragitto erano percorsi in 9 minuti e mezzo. Nel 1909 si fondava la squadra di calcio del Bologna. Nel 1935, 110.000 soldati italiani al comando del generale Emilio De Bono invadevano l'Etiopia. E nel 1952 la Gran Bretagna diventava la terza potenza mondiale a disporre di armi atomiche. 50 anni fa, nel 1976, andava in onda la prima puntata di Domenica In, il programma condotto da Corrado con Dora Moroni, nato per intrattenere alla televisione gli italiani rallentati dalla crisi petrolifera. Nel 1990 veniva proclamata la riunificazione della Germania, divisa nel dopoguerra quando una parte era passata sotto il controllo sovietico. Nel 2003 l'Italia approvava la riforma delle pensioni, fissando a 40 anni di contributi e 65 anni di età per gli uomini, 60 per le donne, il requisito minimo di accesso. E nel 2023 Jannik Sinner raggiungeva il quarto posto nella classifica ATP di tennis, eguagliando il miglior risultato italiano fissato 47 anni prima da Adriano Panatta. Attualmente è al primo posto. Sono nati il 3 ottobre, nel 1716 il matematico e fisico Giovanni Battista Beccaria, nel 1858 l'attrice Eleonora Duse, nel 1938 il pugile campione mondiale Sandro Mazzinghi, nel 1941 il pilota automobilistico e conduttore TV Andrea De Adamic e nel 1952 il magistrato vittima della mafia Rosario Livatino. Nascevano oggi anche l'attrice e ballerina Carmen Russo, nel 1959, la conduttrice TV e attrice Elisabetta Ferracini, nel 1968, il calciatore Zlatan Ibrahimovic, nel 1981, e il conduttore TV Stefano De Martino, nato in questo giorno, nel 1989. Anche per il 3 ottobre 2026 la nostra panoramica è terminata. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li trovate come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sono le 20 e 6 minuti.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati su Giornale Radio, i titoli. Grazie alla flessibilità, quasi 30 miliardi di deficit in due anni per energia e difesa, più respiro al governo per la prossima manovra. E in tema di legge di bilancio, poche risorse per la sanità e fuga di massa dei medici ospedalieri. Il G7 dice sì alla richiesta di Trump, dalle riserve strategiche di quattro paesi europei distribuiti milioni di barili per abbassare i prezzi di benzina e diesel. Nuovo allarme NATO, un drone russo viola i cieli della Lituania. Allarme poi rientrato. Nations League, l'Italia dei giovani spaventa la Francia delle stelle, un pareggio in rimonta che vale come una vittoria. Roberto Mancini dice: dobbiamo continuare così.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Laura Supino, Alessio Galea e Nicola Compagnone, per lo sport Maurizio Pizzoferrato. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento di finanza pubblica che pone le basi per la manovra economica del 2027, previsto un extra deficit da 29 miliardi su difesa ed energia.
4: Un approccio prudente ma che non presuppone restrizioni, così il Ministro dell'Economia Giorgetti sul documento di finanza pubblica adottato ieri dal Consiglio dei Ministri. Il DPFP, facendo leva sui margini di flessibilità contrattati con la Commissione, prevede per il biennio 2027-2028 un extra deficit da 29 miliardi circa per i capitoli energia e difesa, spesa cioè che non sarà computata ai fini dei vincoli di bilancio. Lo scostamento, pari ad uno 0,3% in più per entrambi i capitoli e su ciascun anno, permetterà di liberare risorse su altri capitoli di spesa e di preparare con più tranquillità l'ultima manovra economica del governo Meloni. L'extra deficit richiesto è inferiore a quanto inizialmente previsto perché Meloni e Giorgetti hanno imposto di diminuire di 8 miliardi lo scostamento di spesa annunciato per la difesa. Serve prudenza, il momento è difficile, ha spiegato Giorgetti, facendo riferimento in particolare alle incognite geopolitiche che gravano su tassi e inflazione, balzata in settembre, secondo le stime preliminari Istat, a un più 4,2% su base annua. Per Giornale Radio, Laura Supino.
3: E a proposito di legge di bilancio e risorse, quelle per la sanità sono scarse ed è fuga di massa dei medici dagli ospedali.
5: Turni massacranti, burnout, stipendi non allineati all'Europa e aggressioni nei reparti.

0: Il nuovo rapporto di Anao Assomed fotografa la demografia medica ospedaliera nel decennio 2015-2025. Il dato più evidente è la fuga di massa dal Servizio Sanitario Nazionale, con un boom storico delle uscite volontarie cresciute del 150% in un solo anno. In ben 12 regioni su 20 nel 2025 i medici che hanno scelto di lasciare il Servizio Sanitario Nazionale prima della pensione sono più di quelli che hanno raggiunto i limiti di età per il riposo. La situazione più critica nel Lazio, Trentino Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia e Sardegna. Il sindacato lancia un appello alla politica e alle istituzioni per un piano straordinario di rilancio. Tra i punti principali, rendere strutturale il decreto Calabria per trasformare la formazione specialistica in contratto di formazione lavoro, superare il tetto di spesa per il personale, garantire retribuzioni europee, presidi di sicurezza nei pronto soccorso, necessari anche più welfare, tutela dei riposi e incentivi per le sedi disagiate e il mezzogiorno. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
1: Sempre alta la tensione ai confini tra Russia e paesi NATO, la Lituania ha annunciato una nuova violazione del proprio spazio aereo da parte di un drone e invitato la popolazione a individuare rifugi antiaerei più vicini in caso di necessità. L'allarme è poi rientrato. Nelle scorse ore intensi attacchi russi sull'Ucraina colpito un altro importante ponte di Kiev. E secondo il New York Times, Mosca starebbe preparando una maxi offensiva contro le infrastrutture energetiche ucraine per il prossimo inverno. Trump aveva chiesto agli europei di usare le proprie riserve strategiche per abbassare i prezzi dei carburanti e i paesi del G7 accolgono l'invito. Lo ha annunciato Macron, preleveranno dalle riserve di emergenza 100 milioni di barili in 4 mesi. E a proposito dei prezzi dei carburanti, dopo le autolimitazioni su benzina e diesel decise da Eni, IP e Kuwait, la stessa Eni ha esteso il taglio anche al mondo agricolo, ma le tensioni rimangono alte.
2: Dopo il price cap e i prezzi dei carburanti alla pompa, Eni annuncia il taglio anche al mondo agricolo e della pesca. I clienti potranno acquistare gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca al prezzo scontato del 20% al netto dell'IVA. Lo sconto è applicato al momento fino al 31 ottobre, ma potrà essere esteso fino alla fine dell'anno sulla base dell'andamento del mercato e delle disponibilità di prodotto. Intanto sul price cap dei carburanti alla pompa protestano i distributori indipendenti, le organizzazioni dei gestori e i sindacati come la CISL contro le 3 compagnie che hanno optato per il price cap, vale a dire Eni, IP e Kuwait, che insieme hanno il 55% del mercato, denunciano. Al loro nome Asso Petroli e Asso Energia, che rappresenta circa 12.000 distributori indipendenti, chiede di estendere la calmierazione anche agli acquisti all'ingrosso. E in Calabria intanto la protesta degli agricoltori contro il caro carburante e l'aumento dei costi di produzione. Momenti di tensione allo svincolo di Pizzo nel Vibonese lungo la 2, la Salerno-Reggio Calabria. Alcuni manifestanti hanno tentato di superare il cordone delle forze dell'ordine per raggiungere l'autostrada, chiedono interventi immediati contro il rincaro del gasolio e condizioni economiche che, denunciano, mettono a rischio la sopravvivenza delle aziende. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
1: Un pareggio che vale come una vittoria, quello conquistato a Parigi in Nations League dalla nazionale di Roberto Mancini, rinnovata all'insegna dei giovani di belle speranze. Finisce 1-1 al Saint-Denis contro la Francia, stellare, e lunedì a Bologna gli azzurri si trovano di fronte la Turchia, annientata con 4 reti a Bursa. Ascoltiamo il CT della nazionale intervistato da Maurizio Pizzoferrato.
3: Altre 2 o 3 partite così, secondo me si raggiunge un obiettivo più importante della Nations, della vittoria in una gara che secondo me è la credibilità che sta riacquistando la nazionale italiana. Cioè l'avversario ora, diciamo, c'è ancora l'Italia, perché la voglia di ribaltare il risultato come è avvenuto oggi, la voglia di passare in vantaggio come è avvenuto in Turchia, cioè la voglia di giocare per onorare questa maglia, sono delle cose che stanno ridando credibilità a questa nazionale.
4: Ma noi dobbiamo cercare di continuare senza pensare alle prossime 3, dobbiamo pensare a quella che avremo lunedì e siamo già quasi alla partita, mancano 48 ore, quindi dobbiamo cercare di recuperare sapendo che sarà una partita difficile perché la Turchia è un'altra squadra che non è così semplice da battere, quindi pensiamo a quella, pensiamo che dovremo cambiare degli uomini con giocatori freschi e dovremo cercare di fare delle cose buone anche nella partita di lunedì.
1: Formula 1, domani alle 9 italiane il Gran Premio del Bahrain che si disputa in Malesia per la guerra in Medio Oriente. Pole position di Verstappen con la Red Bull davanti alla Ferrari di Hamilton. Quarto il leader mondiale Antonelli. Quinto Leclerc. Ed è tutto con le news.
5: Benvenuto ottobre, ottobre 2026 con i più belli d'Italia. Parte da questo momento la nostra classifica. 10 posizioni, tante emozioni con i più belli d'Italia.
6: Solo i più belli con Max Martinez. Prezzi.
0: Novità, novità alla numero 10 con la nuova di Biagio Antonacci e la featuring di Safe. Spirituale non è una preghiera religiosa, ma una riflessione dove il ritmo, la musica e i valori importanti possono unire le persone e creare un bel senso di connessione collettiva. Due generazioni insieme in questo brano. Safe e Biagio Antonacci, Spirituale, novità alla numero 10 dei più belli d'Italia.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia.
1: Alla numero 9 dei più belli vi regaliamo una bella canzone d'amore, ovviamente finito, unico e non ripetibile. Il duetto ce lo regalano Achille Lauro e Geolier. Per noi, posizione numero 9.

bella. Su tutti i digital store il 23 ottobre esce il nuovo album di Cesare Cremonini dal titolo Amateur. Ed è quest'album l'anticipazione. È Paparazzi, Cesare Cremonini, numero 8 e più bello.

0: suonarli più.
1: Belli quelli che abbiamo suonato, più belli quelli che suoneremo ancora insieme a voi. Tra poco torniamo con i più belli d'Italia.
2: Solo i più belli, più belli.
3: Mike Jockey, Max Martinelli.
1: È il primo aggiornamento di ottobre 2026 con i più belli d'Italia. Preparatevi adesso per Goya, un pezzo che unisce il rap tagliente e disilluso di Fibra con le melodie pop della band bergamasca dei Pinguini Tattici Nucleari. Goya!
4: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori non fai parte

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli, i 10 più forti.
1: Il messaggio alla 7 di Marrakech Egwe è molto chiaro: denaro, fama e successo non eliminano i problemi, anzi a volte ne creano ancora di più. Marrakech Egwe, Casini, numero 7. Il sample è di Gangsta Paradise di Coolio.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Mi piace la Michelin, dà voce a chi viene giudicato perché ama fuori dalle regole imposte. La mia ragazza, altra bella novità, i più belli d'Italia, Francesca Michelin.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli
2: con Max Martinelli, la musica più bella.
0: È il primo aggiornamento di ottobre 2026 con i più belli d'Italia. Manca poco alla top 5. Passiamo dalla numero 6 prima. E qui troviamo Annalisa e Madame. Meno male che esiste l'amicizia. Dopo una delusione d'amore, a volte serve un'amica con cui parlare senza filtri, tra rabbia e tristezza. Annalisa e Madame, amica.

0: con la mia bad in festa,
1: con la mia bad in giro.
2: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
3: In evidenza, in quarta, i più belli d'Italia? Beh, ci sono Giulia e Bresh. Sentite che pensiero. Bisogna accettare la vita al naturale com'è, senza pretendere di controllare ogni cosa. Serenamente, Giulia e Bresh, numero 4.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa, e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: belli quelli che abbiamo suonato, più belli quelli che suoneremo ancora insieme a voi. Tra poco torniamo con i più belli d'Italia.
1: Solo i più belli, più belli.
0: Max Martinelli alla conduzione dei più belli d'Italia. Finalmente ci siamo, il podio, terza posizione. Tre canzoni ancora in gara per conquistare la vetta. E questa è la prima, numero 3. C'è Ernia alla numero 3 dei più belli, un brano che era in un cassetto da tempo e l'aveva scritto con Charlie Charles nel 2023. Parla di Milano, questa città severa ma capace di offrire mille opportunità. Un pezzo introspettivo, narrativo e anche un po' malinconico. Ernia, dedica, numero 3 ai più belli.
2: Il nome d'è d'un sogno, sono l'ennesimo ad averti detto sì lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Solo i più belli con Max Martinelli.
2: Eccola i più belli, Laura Pausini. Pensate che dopo la pandemia Laura non voleva più cantare, ma la famiglia e i suoi migliori amici gli hanno dato forza per tornarlo a fare. L'appuntamento è con il suo Io Canto World Tour 2026-27, il 1 e il 2 ottobre, con le doppie date zero al Pala Unical di Mantova. Ai più belli c'è Laura Pausini. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: che c'è.
1: Le 10 tracce italiane più forti nei più belli d'Italia.
2: Alfa e Gigi D'Alessio questa settimana si piazzano in seconda con Genova e Napoli, le due città di mare lontane e diverse, per parlare di un amore a distanza che comunque resiste. Genova e Napoli, numero 2. Un amore.

0: niente ci dividerà.
1: Con noi ai più belli, in questa prima di ottobre 2026, Annalisa, Madame, Elisa, Giulia Bresch, Ernia, Alfa, Gigi D'Alessio. Pronti?
2: La numero uno.
1: Amori difficili, occasioni mancate, sentimenti sospesi perché non si riesce a parlarne. Due artisti liguri che qui ci ricordano un po' la scuola e un po' il cantautorato genovese. Saif e Bresch, ai più belli d'Italia, parlar d'amore, numero uno.
0: Che bella!

E anche il primo appuntamento di ottobre 2026 è arrivato alla fine con i più belli d'Italia. Io devo solo ringraziarvi e rinnovarvi l'appuntamento alla prossima. Ciao belli, ci sentiamo presto. Saluti da Max Martinelli.

Bella Combriccola, eccoci ancora insieme per attraversare con l'immaginazione vie musicali finora non pestate dagli pneumatici della mia corriera turistica ormai da tempo diventata la vostra discoteca itinerante. L'equipe, composta dalla copilota Roberta, dalle hostess di bordo Patrizia e Daniela e dal tecnico satellitare Toto, è tutta ai loro posti di lavoro. La quiete è finita e il casino sta per iniziare, anche perché la musica aiuta a non sentire dentro il silenzio che c'è fuori. Quindi si parte! Sono l'autista Chico Lecca e il Magical Mystery Tour inizia adesso.

Volutamente ho iniziato la gita con questo mashup groove, lavoro dell'amico e collega Fabio Fly, che ben conoscete siccome spesso partecipa con i suoi DJ set alla nostra programmazione. In sostanza, fa parte della famiglia, è uno di noi. Con lui abbiamo rotto il ghiaccio ed è stato un piacevole modo per salutarlo in attesa di una sua nuova compilation che, come di consueto, verrà accodata alla mia trasmissione. Continuiamo con DJ Tatana e Luciana Di Nardo. Ancora ben saliti sul Dancing Pullman dal conducente Kiko Lecca.

oltre ai panorami che state scoprendo in viaggio, ho anche piacere di darvi notizie e curiosità sugli artisti che propongo. Inizio quindi con queste due belle ragazze che rispondono ai nomi di Tatana, pseudonimo di Tatana Sterba, DJ e producer ceca naturalizzata svizzera, diventata fra gli artisti di maggiore successo della Confederazione, e Luciana Di Nardo, elvetica anch'ella, cantante e vocalist nota nella scena dell'elettronica dance progressive house. Devo dire, bella accoppiata che ha generato questo Anymore. Ora, nel rispetto della regola dell'alternanza che mi impone di passare da un brano del recente ad uno del passato e viceversa, spazio a Evelyn Champion King. Ancora buon percorso dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Kiko Lecca.

con questa Shame, singolo di debutto della cantante R&B americana Evelyn Champion King, abbiamo fatto un salto indietro nel tempo fino al 77 del secolo scorso. Canzone simbolo di quest'artista, entrò di merito nelle classifiche di Billboard ed è stata reinterpretata da Zanè per il film del 94 Hello Down Dirty Shame e riproposta da Kim Wilde nel 96. Spazio a Charlotte Cardin. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Chico Lecca.

i miei amici musicofili avranno riconosciuta in questa Feel Good la traccia originale di Charlotte Cardin, ottimamente remixata dal produttore Pallas in chiave dance elettronica. Allegra Cricca, Henry, ci accompagnerà durante la prima delle due pause più apprezzate da voi, quella del caffè. L'autista Chicoleca vi augura buon coffee break.

della serie E chi se ne frega. Vi informo che questa piacevole musica giapponese me l'hanno fatta conoscere le mie nipotine e l'ho subito apprezzata, tanto da pensare di proporvela, e così ho fatto. In pieno genere city pop, Remember Summer Days, composto da Toshio Kadomatsu, c'è stato cantato da Henry, pseudonimo di Eiko Kawashima, in corsa dal 78 ed ancora in attività. Nell'83 il suo brano Cat's Eye venne utilizzato come prima sigla d'apertura dell'anime omonimo. Eccellente tappeto sonoro per assaporare la chicchera di caffè offertaci dalla bella banconiera Ramona. Grazie tesora per l'accoglienza e alla prossima. Gioviale con bricola fra un baleno, il guidatore Kikoleka continuerà il percorso dopo il colpo di trombe che vi imporrà la rimonta a bordo con Walker, e sarete sempre in Magical Mystery Tour.

Ben risaliti, mi sono rimpossessato della carrozzabile come prima dichiarato con il DJ e produttore Wonko, che in pieno stile funk, disco e nudisco anni 80 ha pubblicato ad agosto 2014 questo Easy estratto dall'EP Wilder. I pochi che lo conoscono confermano che è un topo da studio, infatti nessuno lo vede mai perché passa tutto il suo tempo chiuso in sala d'incisione a creare beat per far conoscere il funk classico ai futuri appassionati di questo genere. Proseguiamo con i Human Sound. State viaggiando sul dancing torpedone guidato da Kiko Leka, sempre un po'

Ketal America è uno dei due bigliettini da visita del gruppo belga di dancing latino Human Sound. L'altro è Disco Samba. Entrambi immancabili a tutte le feste mondiali di Capodanno e Carnevale, restano i loro inni internazionali dei club underground di fine anni 70. L'itinerario continua con gli Star Point. State continuando a girellare sul pullman musical panoramico pilotato dal sottoscritto, che si scrive Chicoleca, ma si legge Gran Bella Dance.

con radici nei JR and the Royals, band che risale alla fine degli anni 60, e nella successiva incarnazione bis indiana, gli Star Point presero il volo dopo la firma con l'etichetta Chocolate City. Tante le apparizioni sulle classifiche di Billboard, ma come spesso succede, il successo gli diede alla testa e cambiarono diverse case discografiche fino a sciogliersi. Ci hanno riportato all'82 con Show Me. Ringrazio le mie alleate emittenti che permettono di ascoltare in ogni area del mondo voi siate le nostre vagabondate sonore, quindi saluto Mare Italia Toronto Canada, Low Roots Factory Palermo, Condivisione Palermo, M1 Ferrara, Felix On Air 2026 Pordenone, Studio 101 Tortoli, Music Factory Oristano, Team 2000, Villa Urbana Music, Centrale, Country Music Italia, Corallo Villa Puzzu, Sardegna Costa Smeralda, Italia Emergenti in DAB, Web, FM, App, compresa l'app Radio Garden per l'ascolto col telefonino, ma anche le rimanenti radio francesi, spagnole, inglesi ed oltreoceano che congiunte ci ripropongono in FM nei loro territori a beneficio degli amici italiani in modalità vacanzieri o residenti in quelle zone per lavoro. Se entrate sul mio profilo Facebook Chico Lecca, Chico scritto K-I-K-O, avrete l'elenco dei link grazie ai quali passare in automatico alla vostra radio prediletta. E adesso Robert White. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Chico Lecca.

Hold Me Tight è una celebre traccia boogie funk soul registrata a cavallo degli anni 84-85. E anche se Robert White è stato un importante autore di brani, in questo ne fu solo l'interprete principale. A scriverlo, arrangiarlo e produrlo furono tre celebri musicisti della scena R&B americana: Marcel T. Hirst, pluristrumentista, Nathan East, famosissimo bassista che ha collaborato con Eric Clapton, Daft Punk e Michael Jackson, e Ralph Johnson, membro storico degli Earth, Wind and Fire. Pitbull ci accompagnerà durante la sosta che faremo in quella vasta piazzola panoramica. Scendete, divertitevi a scattare foto a ricordo della briosa giornata che stiamo trascorrendo. Fire.

0: Gli amanti della dance più scatenata hanno riconosciuto dalle prime note Fireball, famoso brano del rapper statunitense Pitbull, con la collaborazione del cantante John Ryan, pubblicato nel 2014 all'interno dell'album Globalization. Questa che mi avete ben ballato sulla piazzola di sosta è però la rimanipolazione del DJ Jay Andrew. Gioconda compagnia, fra pochissimo il cammino continuerà con Derek McKenzie e Angela Johnson e sarete ancora in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.
1: Baby, I'm a fireball.

grazie per essere risaliti velocemente a bordo. Questo dimostra fame di nuovi scenari e sete di fresca musica. A quest'ultima ci hanno pensato Derek McKenzie, noto batterista dei Jamiroquai, e Angela Johnson, cantante statunitense neo R&B disco, con la loro On My Way Out in pieno stile soul, funk e disco, pubblicato ad agosto 2023 dall'etichetta Groove Culture. Seguitati a ballare sulla pista al centro dell'ambito del mio disco bus, realizzata ribulonando la selleria a spalle e finestroni per creare un capiente spazio pestabile circondato da un lungo e confortevole divano, anche i Fiant Cannibals. Questa è la musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leikkanen.

storico brano è probabilmente manifesto del gruppo britannico Flying Cannibals. She's Driving Me Crazy è una canzone pubblicata nell'88 dalla London Records, che raggiunse la quinta posizione della classifica singoli del Regno Unito e diventando la traccia di maggiore successo della band nel loro paese d'origine. Ma della serie Nemo, profeta in patria, ebbe un successo ancora maggiore negli Stati Uniti, dove raggiunse la vetta della Billboard Hot 100. La nostra versione è stata remixata dal DJ e producer Marshall Simon, destinato agli amanti delle cover in discoteca. Rimaniamo negli anni 80 con Narada Michael Walden e Patty Austin. State viaggiando sull'autobus discoteca con un Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Ho anticipato che saremmo restati negli anni 80, infatti questo Game, Game, Game della accoppiata statunitense, formata per l'occasione dal cantante, compositore, produttore e batterista Narada Michael Walden e dalla cantante pop, jazz e R&B Patti Austin, è dell'85. Il brano raggiunse ottime posizioni in Svezia, Norvegia, Paesi Bassi e Belgio. Passo ceduto a Manix. Siete sempre col sottoscritto che si scrive Chicoleca, ma si legge Mitica Dance.

So Much Time di Mannix, con la partecipazione vocale della cantante canadese House, R&B e Soul Lisa Shaw, è stato pubblicato nel 2016. La nostra versione remixata da Opolopo, mentre, è del 2022. Bella crica, siamo finalmente giunti alla seconda pausa più amata da voi, quella dell'aperitivo, appiccicata con Bostic al Romantic Moment, nelle quale avrete la chance di ballare una canzone in tema con la vostra grande voglia di coccole. Quindi buon drink moment and relax time dal vostro autista Kiko Lecca.

0: Quel cupido di Curtis Mayfield con la You Are So Good To Me, estratto dall'album Heartbeat, ha fatto innamorare un oceano di coppie nel 79. Restando nell'ambito dei remix bootleg non ufficiali, questo rework è stato realizzato da DJ Nilsson. Corresponsabile di tale periodo alquanto intrigante c'è stato il barman Leopoldo, che ci ha rimpinzati e abbeverati. Congratulazioni Leo, sei stato un prezioso anfitrione. Raggiante con briccola, la corriera continuerà il percorso panoramico danzereccio dopo il robusto suon di clacson con Stacey Kidd and T-Wise. Il pilota Chico Lecca vi aspetta.
1: Cause you're so good to me.
2: Are you ubiquity soul?

Come preannunciato, dopo il robusto suon di clacson, avete ripreso posto sul Dancing Pullman e vi ringrazio per la rapidità. Vi faccio conoscere meglio Stacey Kidd and T-Wise. Il primo è un produttore con, ad oggi, 3 dischi d'oro e 1 di platino all'attivo. È uno dei più grandi, prolifici talenti di Chicago, lo dimostrano le innumerevoli proprietà e partecipazioni in un numero infinito di etichette discografiche. Ha organizzato eventi e prodotto musica per moltissimi fra i migliori artisti, produttori e DJ del settore, e le sue tracce sono state incluse in compilation dei più talentuosi e capaci musicisti in circolazione. Il secondo, T-Wise, musicista a tutto tondo, ha pubblicato singoli e album che hanno riscosso grande interesse da parte della critica. In compagnia della notevole Ubiquity Soul, magistralmente remixata da New York, siamo ripartiti. Seguitiamo il tragitto con Risk Assessment. Ben risaliti sul Dancing Bus dal vostro Kiko Leca, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

0: Remember Me, annata 2020, e il simpatico brano tozzo di Risk Assessment, che con la collaborazione della cantante di Toronto Gemini G, nota perché è fra le principali artiste che riescono al meglio ad evocare le atmosfere di club storici come lo Studio 54 e il Paradise Garage, sinonimi di storie, di notti, di pista e libertà, ci hanno dimostrato la loro propensione verso l'house, la New Disco. Attenzione spensierata Genga, tra una danza e una piroetta sulla pista da ballo al centro del corridoio del mio torpedone, non privatevi di lanciare uno sguardo ai bellissimi acquerelli naturali che stiamo incrociando. È tempo di Solar Moon, ballate villi. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Lega.
1: Je passe mes vacances à la mer, au bord de la mer.

Le Vacances è sia brano sia titolo dell'album dei Solar Moon, collettivo da un tempo tedesco fondato a Colonia nel 94. Superati 3 decenni d'attività, non hanno ancora nessuna intenzione di andare in pensione. Adesso vi propongo The Avenir e Ultra Nate. Di entrambi parlerò alla fine del loro brano. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Leikkanen.

della cantautrice, produttrice discografica e disc jockey statunitense Ultra Nate, sappiamo che non si è mai risparmiata con le collaborazioni. Infatti, in questa occasione, si è accoppiata col produttore francese The Avenir, pseudonimo di Tristan Cazara, per questo bel progetto intitolato Starlight. Bella gente, ultimi due brani prima dell'arrivo. Il primo è questo. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

Nei piccoli dettagli è il titolo del leggero motivo di Old Hermit Crab, alias del produttore DJ spagnolo Abel Balder, nato a Pola della Viana, località nella regione degli Asturie. Veramente un bel progetto che passo dopo passo ha raggiunto ottimi risultati. D'altronde per lui la musica non è una meta, è un viaggio senza fine, un modo per comprendere ed esprimere ciò che a volte le parole non riescono a dire. Ed ecco l'ultimo brano della nostra gita fuori porta. Preparatevi per l'arrivo.

0: La consuetudine di terminare il nostro viaggio della fantasia con un classicone è ormai un'abitudine della quale non voglio privarvi, anche perché non ci dormireste la notte. Perciò un George Benson annata 83 che ci ha riproposto la sua versione di Feel Like Making, composta da Eugene McDaniels e portata al successo nel 74 da Roberta Fleck, ci sta più che bene. Tesoruccioi, vi salutano la copilota Roberta che ha coordinato il progetto, le hostess di bordo Patrizia e Daniela che vi hanno accudito durante il viaggio e il tecnico Toto che da remoto ha monitorato via satellite il percorso. La Giante Combriccola, complimenti per averci scelto. Vi ricordo che potrete rimanere connessi con noi individuando in rete la mail dell'emittente con la quale ci avete seguiti e, una volta memorizzata, messaggiarci. In partenza dissi: la musica aiuta a sentire dentro il silenzio che c'è fuori. In conclusione aggiungo: la musica è il linguaggio dell'anima che solo l'anima capisce, ma che non potrà mai tradurre. Il Magical Mystery Tour termina ora. Bye bye dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Chico Lecca.
1: Sono le 22:59.
0: La musica più elegante è firmata

0: Queste erano le proposte sonore di Davide Marcello. Alla settimana prossima.
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
2: Signore e signori, benvenuti nel ritmo della notte. Siete pronti a muovervi, siete pronti a sentire l'energia pulsante. Questa non è solo musica, è adrenalina pura. Alzate!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.